0: Sono le 2:02.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Sorriso.
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Sono le 3:00.
1: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Sorriso. Radio Sorriso.
4: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 0 minuti.
2: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
3: Sorriso!
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Sono le 5:00.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso

sorriso. La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6:01.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Sorriso!
4: Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. ora.com.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 7:03.
2: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
4: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sorriso!
0: È il momento di Ma che bel sabato!
8: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

piacere, fammi vedere. Antonio Summa. Clicco mi piace. Queste sono le sonorità, i ritmi dell'estate, male freschi. Antonio Summa.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1.
1: Sì.
0: Le edizioni di Radio Sorriso.
1: Sorriso, la vostra Radio Sorriso che anche in questo sabato mattina vi accoglie, vi apre le porte. Buongiorno. Che ora abbiamo fatto? Sono le 7-9 minuti. Sabato, giorno 18 del mese di luglio. Ha attirato la mia attenzione questa notizia che arriva da Sestri Levante, siamo in Liguria, no? Telo e ombrellone all'alba per occupare il posto, scattano multe e sequestri. C'è stato il blitz della guardia costiera a Sestri Levante contro i furbetti e l'asciugamano. Ma dico io, se uno vuole prendersi il posto, vuole presentarsi, che so, alle 3 di notte, alle 4, non lo può fare, bisogna multarlo. Siamo qua pronti per vivere queste belle tre ore, le nostre tre ore, il sabato belle pienotte. Cercherò di raccontarvi cose piacevoli, ma anche voi raccontatemi cose piacevoli, dai. Fatemi, non dico sorridere, come sempre, fatemi ridere. Stamattina ho bisogno di ridere, perché dicono gli esperti che ridere fa bene, ridere allunga la vita. Ok, io voglio vivere come la nostra regina madre. Non dico arrivare a 108, ma mi accontenterei anche di un 102, 103, giusto? A proposito, come sta la regina madre? Abbiamo qualcosa di lei oppure... Cioè, figurati se manca, pronto.
2: Sì, sorriderò se non a te.
1: Vedi, lei ha questo potere di farmi ridere. Grazie, regina madre. Allora, buongiorno caro Giovanni, dolce risveglio a tutti. Chi è che mi manda questo messaggio? A Fiorella Mota di Livenza. Vedo una ciabatta, vedo il mare in sottofondo. Ogni volta che seguo il mio cuore mi ritrovo. Io al mare, in spiaggia. Io ogni volta che seguo il mio cuore, cari amici di Radio Sorriso, mi ritrovo in cucina.

credo. Che bella canzone, un momento particolarmente cocoro e dolce della nostra mattina qui su Radio Sorriso in questo sabato 18 di luglio, col bene che vi voglio. È iniziato il weekend del Redentore, è stato aperto il ponte votivo, no? La cerimonia del ponte votivo è stata celebrata proprio ieri, no? Come di consueto, dal patriarca Francesco Moraglia, alla presenza del sindaco Venturini e di tutte le attività, le autorità civili e anche quelle religiose. Simbolo del Redentore, la via sull'acqua che è creata dal ponte che ha sempre accompagnato i festeggiamenti, sebbene sotto diverse spoglie, no? Arrivando ad assumere in tempi recenti le sembianze della struttura in legno e acciaio che da oltre 20 anni, insomma, i veneziani sono abituati a passare, ad attraversare a ricordo del voto per la liberazione della peste, no? Emozione particolare celebrare il 450° anniversario del Redentore, una festa che nasce da uno dei momenti più difficili della storia di Venezia, no? La terribile epidemia di peste che ancora oggi conserva un significato decisamente molto profondo. Negli ultimi anni è stato riscoperto quanto il mondo possa essere fragile. Oggi le sfide sono molteplici, diverse, dai conflitti alle nuove povertà fino all'invecchiamento della popolazione, ma richiedono lo stesso spirito di unità che permise allora alla città di rialzarsi. Il Redentore non è soltanto una grande tradizione civile e religiosa, è l'occasione per riscoprirci comunità, mettendo da parte le divisioni e riconoscendoci prima di tutto veneziani, no? Veneziani siamo, uniti nell'affrontare tutte le difficoltà, ma anche nel valorizzare ciò che rende Venezia una città unica e straordinaria. Il ponte votivo, simbolo di questa festa, rappresenta proprio questo unire le persone, luoghi e speranze. Va bene, questa sera si celebrerà il momento clou a partire dalle ore 23:30, quando partiranno questi 40 minuti di spettacolo in bacino San Marco, no? Tutti con il naso all'insù, tutti ad ogni boom. Oh, vabbè, godetevi questa festa, chiamiamola così, dai. Ok, detto questo, noi andiamo avanti con la musica. Abbiamo un alzerino, volevo qualcosa di Venezia adesso.

Ok. Le 7:29, 7:30 di questo sabato mattina, giorno 18 del mese di luglio. Allora, io mi rivolgo al muro perché di sabato mattina la gente ci prende d'assalto. Manuela Sandona di Piave, Elisabetta Ponte Vigo d'Arzare, qui siamo verso Padova. Andrea Vicentino, Sandra Gemona del Friuli, Raffaella Ponzano Veneto Treviso e tutti gli altri. Insomma, se siete in località di vacanza, fatemelo sapere. Sono curioso, voglio sapere dove siete. Se state godendo della passeggiata benefica del mattino in qualche sentiero di montagna, se siete sulla battigia al mare, insomma, fatemi vedere, mostratevi, ok? Va bene, saluto anche il mio socio Francesco. Sapete che c'è una ditta Minotto Zani Minotto, facciamo di tutto, ma entrambi non abbiamo capito ancora bene cosa, però qualcosa facciamo, se non altro siamo volontari l'ILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori, e siamo in pista, o meglio io sono qua alla radio che cerco di farvi passare questa prima parte della mattina. Francesco in giro, insomma, con il pulmino amico. Andiamo con la pubblicità. No, abbiamo il Barcarolo, cercavo qualche cosa io de veneziano, visto che abbiamo parlato del Redentore questa sera, Redentore a Venezia, invece c'ho il Barcarolo, e il Barcarolo ma romano, vabbè, vada per il Barcarolo romano, veneziani aspettate, arriverò anche ad occuparmi di voi con una bella canzone dedicata alla città più bella del mondo che è Venezia.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E Deghi dormire sogni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
6: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare,
6: Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Radio Sorriso.
12: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
13: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli €2,69. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
14: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: che brava e che bella donna, con il passo Pordoi. Ho dei ricordi del passo Pordoi. Il mio primo suocero, sì, perché ne ho avuti due io. All'epoca mi diceva, no, quando si andava, andavamo a vacanza assieme, no, giusto per risparmiare, io e la figliola, no, mi chiamava la mattina molto presto: dai Giovanni che andiamo a fare due passi, corchiamolo. Faceva fare il passo Pordoi e il passo Sella, mi faceva. Quando ne facevamo quattro aggiungevamo il passo Gardena e il passo Campolongo, col cavolo che mi freghi ancora. Mi facevi due, quattro passi così, Montanaro. Va bene, ricordi anche questi. 7:42. Allora, aspetta che ho. Da Chioggia, abbiamo Chioggiotto, il nostro amico. Intanto saluto Emanuela di Ovoledo. Dopo con calma mi leggo il tuo messaggio. Mica Chioggiotto!
1: Buongiorno, amico Chioggiotto. Mio, sono Renato da Chioggia.
0: Ciao Renato!
1: Volevo fare un piccolo appunto sul, sì, Redentore. Non è più la festa di noi veneziani, provinciali di Venezia, hai capito? Una volta da Chioggia partivano i pescherecci, da San Pietro, da Pellestrina, pescherecci carichi, e andavamo a fare il Redentore nel Canale Grande, alla nostra festa, hai capito? Adesso hanno rovinato anche quella. Disneyland.
0: Perché?
1: Ah, Disneyland Redentore. Non è più il Redentore di noi veneziani.
0: Diventa...
1: Viva Venezia, viva San Marco!
0: Okay.
1: Gloria al Leone!
0: Gloria al Leone! Disneyland, ho capito Disneyland, penso. Disneyland è trasformata anche questa festa. Che tra l'altro, dalle tue zone, vedo che si festeggia il Redentore anche a Pellestrina con una bella festona lì in isola, Pellestrina, San Pietro in volta, con la musica degli anni 80 e 90, i gonfiabili per i bimbi e poi la distribuzione di anguria. Mamma mia, quanta ne ho mangiata in questa estate, penso di aver battuto ogni record quest'estate, anguria numero uno. Programma, allora, lì a Pellestrina prende il via alle 20 e si chiude alle 23:30 con lo spettacolo pirotecnico in contemporanea con quello che c'è al bacino di San Marco. Ma ho visto che ci sono altre località, insomma, che festeggiano il Redentore, la sagra del Redentore anche a Malcontenta, siamo sempre in provincia di Venezia. Poi, vabbè, c'è la sagra del pesce a Chioggia, non mi ha mai invitato, disgraziato, Renatone. Va bene, dai, che c'è adesso? All'oroscopo mi scrivo, oroscopo alle ore 8, dovreste saperle oramai queste cose, di sabato.

casa nuova. E allora, questa è la canzone che ha chiesto l'amica Emanuela di Ovoledo, aspettando questa sera a Rossella la sagra delle patate. Oh, Emanuela, stasera vai lì da Rossella, la guardi negli occhi e le dici: Giovanni Zani e Radio Sorriso ti saluta. Ok? Vuole diventare un Casanova e ancora non ha avuto risposta. Buongiorno anche a Joe. Mister Joe Pellestrina, abbiamo nominata Pellestrina e subito si fa avanti. Beh, lì abbiamo uno zoccolo duro, abbiamo un ascolto lì in Pellestrina che è qualcosa di tremendo, eh. Va bene, ciao ciao Joe, ciao a tutti gli amici dell'isola di Pellestrina, di San Pietro in Volta, a quelle zone lì da Chioggia stessa. Oh là, possiamo andare con la musica adesso? Oh, un pezzo.

0: i doppi sensi di Chicco De Matteo a chiudere questa prima ora di Ma che bel sabato, sabato 18 del mese di luglio qui su Radio Sorriso. Tra poco, dopo il contatto con la nostra redazione, è vero, la seconda parte dedicata all'oroscopo, e nel corso della seconda parte io vi parlerò anche di vacanze alternative. Dovete sapere che ad Alba, in provincia di Cuneo, cellulari vietati e camere nelle botti dove si faceva riposare il Barolo. Ne parleremo, è vero, ne parleremo tra poco qui su Sorriso.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 8:04.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
11: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomin. In Venezuela, 346 milioni dal Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione post-sisma. Lo ha annunciato la presidente ad interim, Rodriguez. I due terremoti che hanno colpito il paese hanno generato finora circa 2,1 milioni di tonnellate di macerie. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali, in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Oggi alle 23 invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto, in campo Francia e Inghilterra. Queste è Breaking News di TGcom 24.
13: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Devi arredare il tuo giardino?
15: Devi
16: di andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
17: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
18: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
17: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL.

Viva su Radio Sorriso. Ore 8:11 minuti. Allora, andiamo a vedere le soluzioni proposte da questa struttura nel Cuneisea ad Alba. Molto probabilmente avete visto anche il servizio televisivo che hanno dedicato a questa struttura. Insomma, ad Alba, in provincia di Cuneo, c'è questa struttura che ha scelto di proporre un'esperienza turistica decisamente alternativa, pensata per chi desidera un contatto più autentico con la natura. Qui i cellulari sono assolutamente vietati e gli ospiti vengono invitati a dormire all'interno di grandissime botti, no? Che un tempo servivano per conservare il Barolo, lì il vino della zona, che è molto buono anche oggi. Trasformate queste botti in vere e proprie camere immerse nel verde, c'è ancora il profumo del Barolo alla mattina quando vi svegliate, venite fuori piegati, venite fuori con la simmia, come dicono dalle nostre parti. Va bene, sono botti molto belle, capienti. Io sto guardando le foto che trovo qui online, risistemate, contenevano fino a 10.000 litri di vino. Vabbè, il proprietario della struttura, dopo anni di attività, queste vengono dismesse, quindi abbiamo deciso di dargli nuova vita. Perché buttarle? Beh, mi sembra giusto, insomma, colui che si occupa di questa struttura ha pensato bene di fare queste camere in botte, no? Il titolare della struttura chiarisce che l'idea nasce dal concetto di glamping, che è una forma di campeggio che unisce natura e comfort. Abbiamo creato queste camere sulla scorta dell'idea del glamping che si sta formando anche nei villaggi e nei campeggi. La camera nella botte è solo l'ultima delle soluzioni particolari offerte dalla struttura, che dispone anche di cottage. Poi, per chi vuole il cottage, c'è il cottage, ci sono le tende attrezzate e persino una casa sull'albero, pensata per chi cerca un'esperienza ancora più immersiva. Vabbè, è un posto perfetto, quindi per chi ama la natura, se vi interessa, si trova. Se voi avete bisogno, assoluto bisogno di tranquillità, di silenzio e un modo diverso di vivere la vacanza, ecco, cercate questa struttura. Vediamo se mi mettono anche il nome. Non è scritto il nome. No, comunque dai, si trova ad Alba. Ad Alba, in provincia di Cuneo. Scrivete su Google Alba. Dove si dorme nelle botti del Barolo, dove si dorme nelle case degli alberi, e sicuramente verrà fuori il nome della struttura. Vabbè, dai, siete ancora in tempo per prenotare qualcosina, insomma, in quello che resta di questa estate 2026. Hola, adesso che c'è Claudio Nanni con la mazurka, la ragnatela, e poi via l'oroscopo.

Bassi, alle 8 e 19 la prima parte dell'oroscopo di Radio Sorriso di sabato, giorno 18 del mese di luglio. Primi tre segni, l'Ariete, di fronte a circostanze chiare e concrete, forse è giunto il momento di ridimensionare un obiettivo e di aderire con schietto realismo a ciò che la situazione vi offre e vi consente. Solo in amore vi sarà consentito di mirare più in alto. Toro, con la luna nel quinto campo, tutto andrà bene. Noterete un'insolita capacità di portare a termine qualunque progetto. I guadagni promettono di essere migliori delle vostre più rosee speranze. Se si tratta di amore, potrete vivere le vostre fantasie nella realtà. Gemelli, sarà opportuno usare la massima prudenza e limitare il più possibile le iniziative non ben meditate. Gli incontri a sorpresa, le imprese dall'esito incerto. Può essere preferibile rinviare ad altra data tutto ciò che non vi convince fino in fondo. E adesso, caro il mio Plinio di Resana, in provincia di Treviso, ecco la tua canzone.

secondo giro con l'oroscopo. Altri tre segni. Cancro. Avrete un modo spregiudicato e disinibito di affrontare un impegno che vi porterà all'intelligente appianamento di un problema. Questo sabato sarà il giorno adatto per appuntamenti romantici e per chiarimenti che mireranno a rafforzare il rapporto sentimentale. Stamattina leggo come un bacucco, ce l'ho impallato. Leone, saprete essere dolci e passionali, determinati e romantici nello stesso tempo, e affascinerete le persone che amate. Un grande entusiasmo piuttosto insolito per voi vi renderà meno timidi del solito e insieme agli amici più cari vi divertirete alla grande. Vergine, sarà una giornata scandita da contatti vivaci e molto produttivi. Saprete essere persuasivi e questa abilità potrà tornarvi utile su molti piani. La luna entrerà nel vostro segno rinforzata dalla presenza di Venere e riporterà l'amore agli antichi splendori. E adesso abbiamo un valzer di quelli giusti, un valzer di quelli fotonici.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Sorriso!
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
8: Caffè, caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
15: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Sorriso!
16: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Eh sì, gruppo editoriale Bagutti. Buongiorno Giorgetto, Giorgetto Socarite, Giorgetto al telefono. Adesso arrivo, Adesso arrivo, Giorgetto di Favaro. Favaro Veneto. Però prima devo leggere altri tre segni dello zodiaco, sennò poi mi incarto, sai. Bilancia, Mercurio non promette una situazione esaltante per quanto riguarda il denaro. Si prevedono contrattempi nelle entrate, spese extra e difficoltà nel portare a termine trattative. In amore tenderete a farvi desiderare e a non dare risposte certe a chi vi corteggia. Scorpione, questa giornata è piuttosto impegnativa e caratterizzata da ben tre pianeti contrari che non concedono tregua. Qualcuno di voi, oltre che nervoso, potrà sentirsi affaticato. Siate ragionevoli e riflessivi. Nulla è tanto importante da tenervi sulla corda in questo momento. Sagittario, affrontate con la massima apertura le novità e fate tesoro delle esperienze che oggi vi aspettano. Gli astri consigliano grandi imprese. Se siete in coppia, lasciate fare al partner, altrimenti uscite con gli amici e cercate di rilassarvi.

torna Super Fisa su Radio Sorriso e adesso andiamo a chiudere l'oroscopo. Ci restano gli ultimi tre segni: Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno, in amore vi conviene prendere l'iniziativa. La timidezza, oltre ad essere uno dei vostri difetti, non porta a niente. In ogni occasione siete voi stessi, siate voi stessi. Avrete diversi pretendenti che al momento buono si faranno davanti con proposte concrete. L'Acquario, la situazione professionale non è assolutamente le migliori, forse avete peccato di ottimismo nell'intraprendere un progetto complesso e ora ne state pagando le conseguenze. La Luna però vi regalerà soluzioni geniali per risolvere i problemi nella serata. Correte a divertirvi. Pesci, le stelle del vostro cielo si accorderanno tra loro per realizzare un concreto realizzabile concerto planetario di inimitabile bellezza. Feconderanno molte idee e possibilità, ma penso a te. Vivacizzate il vostro rapporto di coppia con uno slancio generoso. I single del segno di Pesci scopriranno una nuova felicità. Madonna santa, Hola, è tutto per quanto riguarda l'oroscopo, appuntamento che tornerà domani, sempre con me qualche minuto dopo le ore 7. Adesso mi devo occupare di Lina di Malcontenta. Lina, il pezzo per tuo marito ce l'ho, l'universo per me, versione

onda su Radio Sorriso. Madonna santa, una cosa che fa male leggere e ancora di più viverla, eh. Vabbè, vi rendo conto di quello che è successo in nel napoletano, questo farloco ha abbandonato in strada rifiuti pericolosi e con loro ha lasciato sul ciglio della strada anche un cane in pochi mesi, povero. Poi si è dato alla fuga, convinto di agire indisturbato, non immaginava che in quella zona periferica di Giugliano nel napoletano ci fossero le telecamere del nucleo carabinieri forestali di Pozzuoli che hanno ripreso l'intera scena. L'uomo è accusato di duplice reato, abbandono di animali e di rifiuti pericolosi. Povero il cagnolotto, I militari, dopo aver prestato soccorso al cucciolo di cane, recuperandolo dalla strada, hanno identificato l'uomo. Ora deve rispondere dei reati di abbandono di animali e di rifiuti pericolosi, oltre alla sanzione pecuniaria e al ritiro della patente. Va bene, che lo bastonino per bene. Il cane, che era in stato di denutrizione e disidratazione, è stato messo in salvo e affidato ai medici veterinari dell'azienda sanitaria locale del Frullone, no? Dopo le cure del cane, l'animale sarà reso disponibile per un'eventuale adozione. Mamma mia, ancora c'è gente che abbandona i cani. Ma perché ve li prendete allora? Se poi dovete abbandonarli in estate. Testine di vitello che non siete altro. Va bene, dai. Andiamo avanti con la musica, chiudiamo anche questa seconda ora di Ma che bel sabato, sabato giorno 18, sabato di Esodo. Come siamo messi nelle varie arterie stradali e autostradali qui nel nord Italia? Siete incolonnati da qualche parte? Rilassatevi, perché adesso abbiamo la musica preferita di Ettore e della mia amica Giulietta di Volta Barozzo. E non c'è pace fra gli ulivi. Questo è Ilter Pattacini.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 73 67.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 9:06.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Pentito sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Così Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso due rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio è nel carcere milanese di Bollate per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega vuole candidarlo. Al via un altro weekend bollente, prima che finisca questa terza ondata di caldo. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, 3 in meno rispetto alle previsioni iniziali, per effetto dei temporali. Domani saranno 14, record delle temperature in Sardegna, con un picco ieri di 47,3 gradi. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali. In programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Oggi alle 23, ora italiana, è in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo Francia e Inghilterra. Questa è la breaking news di TGcom 24.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Sorriso!
15: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio solo da 1 euro.
18: Non voglio essere fritto! Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
19: E gli altri?
18: Gli altri vadano a farsi friggere.
20: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
21: Deghi a ridare casa?
22: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
23: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
24: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
23: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
23: E te lo porto io! Deghi provare!
21: Deghi fidarti!
23: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Sorriso!
25: Edizioni Mama Music presentano il brano del mese.

0: Vedo la foto di Lara di Oneta BG Bergamo Pota. È vero, questo bel cagnolotto bianco ti sta leccando tutta, ti sta leccando tutta, che bello. Sentiamo il messaggio della nostra amica. Pronto?
1: Buongiorno Radio Buongiorno. Sorriso. Volevo fare una dedica a mio marito Gualtiero.
0: Sì.
1: Di Oneta Bergamo,
0: sì.
1: Che oggi compie 53 anni.
0: Bella.
1: Ed è anche il nostro 28° anniversario di matrimonio.
0: Okay.
1: Io sono Lara dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao, ciao.
1: Bacione.
0: Doppi festeggiamenti, quindi anniversario e compleanno. Vabbè, adesso vi metterò la canzone, visto che festeggiate entrambi. Non prima però di aver salutato la vecchia canaglia di Brenzone sul Garda. Guido, ti abbraccio Guido, ti piace la Camo, dopo ti troverò anche un disco della Camo, con calma, dai. Ciao Guidone.

0: canzone che ti festeggia e condivide la festa con noi di Radio Sorriso. È il cagnolotto.
1: Gli anni che passano volano.
0: Walter, hola, hola. La canzone messicana arriverà, Devi avere un attimo di pazienza, lo dico a tutti quanti voi che state richiedendo la vostra musica preferita. Adesso qui ce l'ho a portata di click e di video. Il buon Raffaello, ma che bello, che bello, che bello, della BM Steel. Tra un intervento e l'altro, insomma, del buon Raffaello, metterò anche la vostra musica preferita, Dai che andiamo in cerca di qualcosa della Camo, se no Guido di Brenzone si ingacchia.
2: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice: no, io sono seduto, non stai parlando di me. Le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono: Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede. E allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto. E allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice: ah, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 0,5 chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre: non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice: allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà. Noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

Ritorniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì, le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel. Vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno. Mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena. E allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni di elucidazione ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

Eccolo qua. Orchestra Rita, gli Evergreen, dedicata al mio nipotino Giulio, grazie di cuore, Emilio Santo Stefano al mare, tutti al mare, a mostrar le ghiappe ghiare. Allora, Gualtiero oggi mi fa un bel 53, è stato ricordato dalla moglie di Onetta Bergamo, e qui si aggiunge tutta l'orchestra Vela Bianca, il nostro Gualtiero e Lara, ma tanti auguri. Orchestra Vela Bianca, che sono andato a vedermi un po' di roba dell'orchestra La Vela Bianca. Hanno dedicato un pezzo, un valzer, alla Valpolicella, voi direte, a una delle zone più belle e famose d'Italia, no? Che sta qui nel Veneto, diciamo a nord di Verona, tra il lago di Garda e le Dolomiti. Valpolicella, hanno dedicato questo valzer al vino della Valpolicella, è vero, all'amarone della Valpolicella, che è potente, è secco, invecchiato, re dei rossi veneti. E La Vela Bianca ha dedicato un pezzo, ma anche al ripasso, che è decisamente più morbido dell'amarone. Insomma, Vela Bianca per me numeri uno, e visto che ci sono, insomma,

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
4: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Una cena sotto... Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
13: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
14: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
15: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
5: Sorriso!
16: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: coccolosi.
1: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
0: Oila, andiamo, le 9.42, siamo addirittura arriva all'ora, ma devo collegare con Ornella, ma che bella che l'Ornella di Mira, pronto?
2: Ciao, sono Ornella. Ciao. Di Mira, vorrei dedicare una bella canzone a mio marito Giorgio, che sì, in questo momento sta tagliando l'erba.
0: Bene.
2: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, ma riesci a sentire la canzone? Perché se sei lì con il trattorino... Vabbè, mettiamo una canzone di quelle, una canzone di quelle potenti, gliel'ho promessa, dai, all'amico Walter. Walter di Buia! E arriva. Soy Giovanni Zani, la pantegana più veloce del Messico. Andiamo, Patrizia. Fiato alle trombe, Turchetti, questa è la canzone messicana.

nostri. Senti, Sandrino, maestro Sandrino Piva, canzone. Un lento di quelli fotonici, è vero, al titolo Destini. Aspetta, che c'era lei, Angela San Giorgio della Richinvelta, Pordeno. Vabbè, mamma mia, sembra quanti posti conosco grazie a voi, ignoravo proprio l'esistenza di questi posti. Sembra però il titolo di uno sceneggiato, no? Tipo Elisa di Rivombrosa, questa sera su Canale 5 alle ore 20:30, Angela di San Giorgio della Richinvelda, la terza puntata. Va bene, Loris Mestrino, un abbraccio anche a te. E poi adesso devo salutare Nana Castelfranco Veneto e poi ancora Rita di Selvazzano. Lei ha chiesto anche Mister Domenico con quelle notti, quindi direi

Datemi un paio d'ore che mi sistemo, mi faccio una doccetta, mi profumo, mi lavo, mi pettino per bene e alle 13 tornerò, a volte ritorno, tornerò sul canale televisivo di Radio Sorriso, Sorriso TV appunto, con la signorina Paola Cavinato per i vicini di casa. Alla radio tornerò domani mattina qualche minuto dopo le ore 7. Mi raccomando, voi che siete per strada, non innervositevi, siete in vacanza, quando arrivate arrivate, se qualcuno vi strombazza, vi suona, vi fa prendere lo scioppone o vi taglia la strada, ecco, siate gentili, non salutate la signora, non mostrate il dito medio, state calmi, quando arrivo, sono in vacanza. Va bene, detto questo, l'ultimo pezzo è un merengue.

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Sorriso!
10: Sono le 10 e 4 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Devi arredare il tuo giardino?
15: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
14: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Sorriso!
0: È il momento di Mattinatamente Insieme.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io rido perché arrivo in radio, trovo telecamere, cose strane, ma insomma vabbè, questa è cosa di poca importanza. Però sono Iris, in vostra compagnia sino alle 13. Vi ricordo immediatamente i numeri di telefono per poter comunicare con me: lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Torno anche al sabato mattina nella mia consueta fascia oraria, anche per chiedervi quello che di solito io vi chiedevo il sabato mattina. Mi fa un po' strano perché ha un po' di tempo che tra ferie eccetera, cambi di orari, non sono effettivamente assieme a voi. Allora, dicevo, vi chiedo cosa state facendo di bello, semplicemente, o quello che state facendo, anche se magari non è bellissimo. Saluto Giuseppe di Monastier, che vado ad accontentare ora con Annalisa Simeoni e la panetteria sulla radio più giovane che mai, con le vostre belle richieste.

Un'estate senza te su Radio Sorriso con Luca Bergamini. Saluto Franco da San Gregorio nelle Alpi. Dice buongiorno a tutto lo staff di Radio Sorriso. Oggi il tempo è molto limpido e ci sono 25 gradi, ma nel pomeriggio raggiungeremo i 30-35 gradi. Vorrei ascoltare una bella canzone dal titolo Una Catena. Ciao da parte di Franco e Nano. Ciao, ciao Franco, un abbraccione anche al cagnolino Nano e adesso ti accontentiamo immediatamente con Daniela Nespolo e Una Catena. Poi andrò ad accontentare invece anche chi ci ha chiamato, l'amico Tony di Ariano Polesine, che lui ci richiede i Veneti in festa con Artemio Alpino Astemio.

Vanity Infester, Temi Alpina, Stemi accontentato, Tony di Ariano, saluto Simone che dice vorrei ascoltare Paolo Bertoli con la Mazzurca Signorinella. Prima di andare ad accontentare Simone, però accontento anche chi ci ha richiesto la prossima canzone, invece Marina Feltrin insieme a Gio Bertoni con Ti Amo. E saluto l'amica Violetta di Brescia che scrive buongiorno e vorrei dedicare al mio compagno Ugo Rossi che è oggi il suo compleanno la canzone Ti Amo di Umberto Tozzi. Grazie mille, buona giornata a voi. Sapete che purtroppo noi non mettiamo le canzoni degli artisti, in questo caso come Umberto Tozzi, però ci sono le orchestre che le riprendono e le ricantano a modo loro, in questo caso Marina Feltrin e Gio Bertoni con Ti Amo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Iris. Ci state scrivendo al 345 48 45 663 e si va di romanticismo in questo momento con Ti Amo.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Sorriso!
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: Paolo Bertoli con Signorinella su Radio Sorriso. Allora, visto che vi ho chiesto cosa state facendo in questa mattinata, sentiamo l'amica Valeria cosa mi racconta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Valeria di Vigonovo.
0: Ciao.
1: Iris, ciao. Io oggi sto facendo una cosa meravigliosa.
0: Cosa?
1: Che mi dà una carica, guarda, mi sto dipingendo un vestito.
0: Wow.
1: Estivo, bellissimo, colorato.
0: Un vestito.
1: Su sfondo giallo, tanti bei colori, tanti bei fiori. Ecco, questo è quello che sto facendo oggi, veramente da qualche giorno. Buona giornata a tutti.
0: Grazie Valeria, un abbraccione. Saluto anche Katia invece. Comunque sta dipingendo un vestito. Cioè, complimenti, perché è un'arte anche questa. Saluto Katia che invece scrive da Portogruaro. Volevo richiedere la canzone Il mio pappagallo di Pietro Galassi. Certo, ti accontento. Prima però vado ad accontentare anche Maria di San Bruson, che ci richiede Matteo Bensi con Occhi Neri sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso. Ditelo a tutti che ascoltate questa radio, ma soprattutto scaricate l'app di Radio Sorriso, così ci portate in vacanza ovunque voi andiate.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

il mio pappagallo. Saluto Angelo, da Quinto Vicentino, che dice: buongiorno Radio Sorriso, se possibile vorrei ascoltare C'era una volta un fiume di Francesca Mazzucato. Grazie mille, un abbraccione. E poi io ti sto ascoltando disteso a letto, appena svegliato. Mi faresti ascoltare Stesso posto e stesse sagre di Omar Codazzi e Pietro Galassi? Certo, molto molto volentieri. Questa canzone ripresa da loro due, anche ripresa nella versione femminile di Daniela Cavanna, successore del momento di DJ Matrix. Andiamo prima con Francesca Mazzucato e C'era una volta un fiume.

Il nuovo singolo per quanto riguarda Pietro Galassi e Omar Codazzi insieme, con questa canzone che, devo dire la verità, fa sempre molto sorridere quando la ascoltiamo. Stesso posto, stesse sagre, da qualche giorno sta girando sia in radio che in TV anche il video. Salutiamo l'amico Silvano di Padova. Ciao Silvano, un abbraccione forte a te. Tra pochissimo ti accontenteremo, prima però vado ad accontentare anche Luigi di Carpenedolo Brescia con Linda Bottega, Cara Felicità. Tra l'altro lui mi racconta che, insomma, è da un bel po' di tempo che non chiamava Radio Sorriso, e ci fa piacere, Luigi, che sei ritornato sia ad ascoltare la radio, che ha detto anche che gli mancavamo. Dai, adesso tieni duro.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma va
5: sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: 1. Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11:03. Partecipa all'argomento del giorno e lascia il tuo commento alla nostra segreteria telefonica chiamandolo 0423 73 66 81. Ripeto, 0423 73 66 81. Aspettiamo il tuo parere.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi, promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

Girasoli con Piccolo Fiore su Radio Sorriso. Allora continuiamo con i vostri saluti e i vostri messaggini. Saluto Rita Di Magnago, un buongiorno a te cara Rita. Saluto Silvano Prano che dice: volevo dedicare una parola di conforto per tutte le donne lasciate. Donna lasciata per sempre fortunata, goditi il tempo, non scandirlo, è lui che ci scandisce servendoci poi su un piatto di rughe e capelli d'argento. Buona giornata da parte dell'amico Silvano. Ciao Silvano, grazie del tuo pensiero. Poi ancora buongiorno amici Radio Sorriso, intanto grazie che ci fate compagnia in questi giorni caldissimi, desideravo ascoltare Teorema dell'orchestra Voice. Grazie Valentino di Cartura. E noi andiamo con Teorema sulla radio più giovane che mai.

salutare Giovanni da Iris, poi saluto tutti i nipoti, pronipoti. Vorrei la canzone, se per cortesia, La Lambada. Saluto tutti, ciao dall'aeroporto di Villafranca di Verona. Ciao, ciao, grazie.

Radio Sorriso, ci siamo ascoltati La Lambada e Teorema e continuiamo con i messaggi. Saluto l'amica Serafina, dice: ti aspetto a mangiarlo, un abbraccio forte forte. Prima era arrivato solo il messaggio, adesso è arrivato anche la torta. Buona. Ecco, che cos'è Serafina, quella torta? Mannaggia a voi che sono in dieta. Saluto Luisa di Ospitaletto che dice: stamattina non ho voglia di fare nulla, mi sto godendo seduta Alex con Radio Sorriso. Luisa, Luisa, fai bene, se non c'hai voglia di fare nulla chi ti ha detto di fare qualcosa? Riposa, va tranquilla. Ciao carissima Iris, sono Loretta e visto che oggi siamo senza corrente e non posso fare le faccende, ho deciso di fare la passata di pomodoro. Ciao, buona giornata e un abbraccio grande. Se vuoi dedicarmi una canzone a tuo piacimento, grazie. Ciao Loretta, un abbraccione forte a te, un bacio e una buona giornata. Saluto anche Anna di San Donà di Piave che dice: vorrei dedicare una canzone a mio marito Liberio che oggi festeggia 70 anni. E arriva Ruggero Scagnuzzi con la cover di Renato Zero. Buon compleanno!

0: Daniela Cavanna con Pazzesco, sentiamo questo messaggio.
1: Treviso, vedi una canzone a mie figlie Erika, Chiara e Elisa, volete voi, è 20 anni non vedo più. Erika, Chiara e Elisa, è il video, possiamo, fate voi. Una canzone dedicata a mie figlie, vi aspetto.
0: Grazie, ciao Elvio, un abbraccione, saluto anche l'amico Sergio di Spilimbergo che invece voleva salutare Raffaella con Paolo Tarantino, tu sei l'unica donna per me. Poi buongiorno carissima Iris, bentornata, ti aspettavo. Antonella di Borgo Valbelluna, vorrei ascoltare una canzone di Alex e ho scelto Un caffè, un bel ciaccia, prima però Paolo Tarantino con Tu sei l'unica donna per me.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
2: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Eh sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi, promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso.
9: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
12: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 barra a Udine città, farmacia Santa Maria del Dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

il nostro direttore Alex con un caffè. Adesso vado ad accontentare Serafina, ce l'abbiamo fatta. La canzone è a mezzanotte in punto. Matteo Bensi, Veronica Cuneo e Marco Zeta. Saluto anche Maria di Brescia, con cui abbiamo fatto una bella chiacchierata, e lei, insomma, così parlavamo del fatto che non le piace tantissimo quando nelle canzoni magari si usano delle parolacce o magari delle parole non proprio consone, diciamo, alla vita di tutti i giorni. Ecco, salutiamo lei. Saluto anche Angela di San Felice sul Panaro, Modena. Un abbraccione forte ad Angela, che tra l'altro in questi giorni è stata colpita ancora di nuovo dal maltempo. Purtroppo quella è una zona, ero lì anche nello scorso weekend, anche sabato sera c'è stata la piccola tromba d'aria, ma poi mi sembra di aver capito che c'è stata molta pioggia. È un'altra brutta giornata tra le giornate o di martedì o di mercoledì. Un abbraccione. Saluto anche Laura di Cervarese. Ciao Laura, un abbraccio forte a te, grazie di essere all'ascolto di Radio Sorriso, e andiamo con A Mezzanotte in Punto.

mio sorriso, ci siamo ascoltati anche Fabio Corazza con Tutta l'Italia, e un abbraccione lo mandiamo a Lucia di Valeggio che scrive: è possibile, vorrei dedicare alle mie tre nipotine Aurora, Celeste e Bianca, che sono qua.

Dalle belle al cuore su Radio Sorriso con Gabriele dei Filadelfia. Ricordarvi anche che giovedì 23 luglio, ragazzi, manca pochissimo, giovedì prossimo dalle ore 21 si balla con noi di Radio Sorriso in piazza Torino a Jesolo. Quindi vi aspettiamo con Iris, Giovannino, Alex, i ballerini anche del Prestige di Vico D'Arzere. Ricordiamo, si balla in piazza Torino con Radio Sorriso, quindi la musica delle grandi orchestre, il divertimento è assicurato con noi, lo sapete. Poi dopo noi siamo sempre un po' stupidini, possiamo dire così, sopra il palco. Cerchiamo di divertirci, ma soprattutto di farvi divertire. Allora, dicevo, giovedì 23 luglio a partire dalle ore 21 si balla con noi di Radio Sorriso per ballare sotto le stelle di Jesolo. E andiamo con Fiorenzo.

0: Roberto Polisano con La Terza Età, il suo nuovo singolo, e io vi ricordo i numeri di telefono per comunicare con noi, per richiedere le vostre canzoni preferite, dai sorrisini, anche per raccontarmi cosa state facendo oggi: 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Se volete, tramite SMS, WhatsApp, Telegram ci potete scrivere 345 48 45 663.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
9: Sorriso.
10: Sono le 12:01.
11: L'ora esatta è stata offerta da.
12: E ora dello sconto alla rovescia.
13: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti, vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il vice premier leghista Salvini è arrivato al carcere di Bollate per far visita a Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso 2 rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio il 72enne è nel carcere milanese per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. Caldo da bollino rosso anche per l'economia, avverte Confesercenti, che stima convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare da 6 fino a 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, record delle temperature in Sardegna con un picco ieri di 47,3 gradi. Il mondiale di calcio, tutto pronto per la finale Spagna-Argentina domani a New York. Questa sera invece la finalina per il terzo e quarto posto. Fischio d'inizio alle 23, ora italiana, tra Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Sorriso.
8: 0423 736 681, segreteria di Radio Sorriso. Chiama per richiedere la tua canzone preferita.
17: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Sorriso!
7: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ci siamo ascoltati anche le edizioni Caramba con Mary Rinaldi e Abanero. Saluto Paolo Di Magnago che dice: buongiorno, vorrei dedicare al mio amico Nicola il brano La Ronda da parte di Paolo Di Magnago. Il brano è dei Lisoni. Certo, ti accontento. Saluto anche l'amico Andrea Di Asolo. Ciao Andrea, un abbraccione forte e un buon sabato con Rossella Ferrari e Casanova. Sei la fine del mondo.

0: Tony su Radio Sorriso con la Ronda. Tu porti brutte notizie.
1: Scusa. No, ma perché? Cioè, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: perché,
0: Giovannino.
1: Io ero qui che passavo.
0: Sì. Forse.
1: Cioè, in realtà forse dovevo andare, però sto qua.
0: Vabbè, no, mi ha portato il caffè perché stamattina, dopo tante settimane, sto provando a bere il mio primo caffè. Ho detto: Giovannino, vieni qui, che metti che sto male.
1: Fai avanti tu. Facciamo un cambio al volo.
0: Vabbè. No, vabbè, perché non bevo nemmeno più il caffè, cioè non ne sento, cioè ne sento il bisogno in realtà. Il bisogno ne sento, ma faccio fatica un po' a berlo. Bene. Quindi vabbè, dai, insomma, piccole cose, comunque, piccole cose. E comunque cosa? No, ti ho visto attore protagonista di un film. No, sto scherzando. No, stanno.
1: L'hai raccontato che nostri studi?
0: No, non l'ho raccontato. Cioè, in realtà ho detto, quando sono arrivato, ho detto, ho preso paura perché ho visto telecamere ovunque, cose. Il mio studio, tipo mezzo.
1: È arrivato
0: mezzo
1: in radio
0: smontato.
1: Ho detto,
0: boh.
1: Un po' di paura, compreso il sottoscritto e la Iris, perché abbiamo trovato un set.
0: Non c'è un set, una specie di set televisivo. Ah, non so se è un cortometraggio.
1: Sì,
0: se
1: penso è un cortometraggio.
0: Qualcosa del genere che stanno girando all'interno degli studi, ma che in realtà degli ambienti più che degli studi.
1: Sì, più che altro penso degli ambienti, ecco, più che degli studi. E noi, giustamente, non essendo abituati, ci siamo.
0: No, infatti, noi ci siamo tutti guardati come per dire.
1: Che è successo?
0: No, ma la cosa bellissima è stato Giovannino che mi ha detto: dopo aver ballato, sei pronta a recitare? Volevo già tornare indietro.
1: Allora, che stamattina non eri ancora arrivato.
0: No,
1: per anticiparti questa cosa.
0: Perché pensavo ci fosse Emma Rossato, che era la collega della radio più giovane.
1: Sì, certo. Cioè, facciamo un altro video,
0: che faceva altri video e cose. Ho detto,
1: il video,
0: ma Emma il sabato non c'è, cosa c'entra?
1: È andato talmente bene quel video che adesso hai tutto la colpa dietro di te.
0: Visto, io non l'ho nemmeno visto quello, è uscito il
1: non
0: video.
1: Non lo so, però hai visto, è arrivata già la truppa. Vuol
0: adesso
1: dire che hai
0: vedere
1: una carriera da iniziare.
0: Sì. Vabbè, siamo delle grandi controfigure, se vogliono. Grandi in tutti i sensi,
1: sì,
0: grosse,
1: sì,
0: importanti,
1: sì,
0: di peso.
1: Perché prima, a parte gli scherzi, tra un minuto fa.
0: Sì.
1: Ho rischiato di distruggere una scenografia perché mi sono infilato in un, vabbè,
0: in un vicolo stretto,
1: sì,
0: e buio. Alida Ferrarese con Capitano Sono Stanca. Avete capito che stamattina qui è peggio del solito, ecco. Noi vi aspettiamo, sorrisini.

0: Loris Katasai e Elia Righini con Guerriera.
1: Basta farmi ridere.
0: Ma io non faccio nulla.
1: No, perché tu prima di entrare in diretta dici qualcosa, perché poi a me mi si scatena la risata con la tosse annessa.
0: Vabbè, salutiamo Daniela di Maser. Daniela che dice: ah, Radio Sorriso, quante belle canzoni, che bello. Ogni tanto non si sa mai cosa richiedere, perché ne avete veramente tante di belle. Però lei richiede sempre Luca Vettoretto. Eh sì, perché lei piace Luca Vettoretto, piace veramente tanto. Però dice: sono tante veramente le canzoni che sentiamo a Radio Sorriso. Beh, io credo che nel palinsesto di Radio Sorriso ci siano all'incirca 30.000 canzoni, quindi sì, più o meno. Sai che un giorno controllerò e lo diremo veramente all'ascoltatore, perché poi dopo magari togliamo dei brani vecchi del passato che non mettiamo più, ma in realtà arrivano veramente tantissime novità. Ci sono tantissimi brani nuovi che arrivano tutti i giorni, anche nelle prossime settimane sentirete anche nuove produzioni, quindi insomma la musica di Radio Sorriso non si ferma mai. E arriva Luca Vettoretto con Questo lungo

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
2: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare,
3: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
5: Sorriso Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
10: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Sorriso, ci siamo ascoltati anche le edizioni Vocal Sound con Elena Cammarone sulla radio più giovane che mai con Sei Tutto. Salutiamo Virginia di Vicenza che dice: ciao Iris, buone vacanze a tutti voi. E le mie sono già finite, le ho anche quasi dimenticate, Virginia. Comunque lei voleva ascoltare Graziano Cianni con Come nelle favole. Saluto anche l'amica Sara di Jesolo, un abbraccio forte a te Sara, una buona giornata. E poi quando mandate i messaggini firmatevi sempre, diteci chi siete, da dove ci chiamate al 345 48 45 663. Comunque noi andiamo ad ascoltarci Graziano Cianni, Come nelle favole, e poi Malamore no, Claudia Scarciafratte.

0: famiglia Scarciafratte con Malamore Nostro Radio Sorriso. Ora vado ad accontentare chi invece ci scrive per cortesia un brano di Castellina Pasi e accontento Lucio dalla Franciacorta con Don Camillo.
1: Miei cari amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo.

saluto, saluto anche Ivan, salutacelo soprattutto, caro, caro Roberto. E tra pochissimo ricordo arriverà Alex a tenervi compagnia dalle 13 alle 16, poi dalle 16 alle 18 ci sarà Giovannino e dalle 18 alle 20 invece Luca, quindi un bel pomeriggio al maschile per quanto riguarda Radio Sorriso. E adesso invece andiamo ad ascoltarci il nuovo singolo di Alessia Caracusa, con Bianco e Nero.

Alessia Caracausa con Bianco e Nero su Radio Sorriso. Noi siamo giunti al termine di queste tre orette assieme. Io vi rinnovo l'appuntamento a domani mattina dalle 9 alle 12 con Ciao Ciao Domenica. Tornerò anche con il consueto appuntamento della domenica mattina. Vi lascio con Michele Rodella e Polvere. Un abbraccio a tutti, vi lascio anche con il nostro direttore Alex, che per le prossime tre orette vi farà ascoltare ancora della bella musica, quella che amate ballare, quella che amate ascoltare qui sulle nostre frequenze. E dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso, scaricate l'app, trovateci anche se avete le auto, magari di nuova le auto nuove. Sapete che all'interno, oltre che l'FM, c'è anche il DAB. Ci potete portare ovunque voi andiate in vacanza anche con la nostra app. Insomma, non potete non ascoltare Radio Sorriso. Così potete richiedere anche le vostre i vostri artisti preferiti, le vostre orchestre preferite. Vi lascio con Michele Rodella e Polvere. Baci a tutti!

0: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
0: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
0: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso
6: 0423 736680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
7: Sono le 13 e 3 minuti.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Deghi aprire la pagina deghi.it.
11: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi deghi solo cliccare.
11: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione...
5: Sorriso!
0: È il momento di un pensiero per voi.
7: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Buon pomeriggio, cari sorrisini, e ben ritrovati in questo sabato 18 di luglio. Ciao Iris.
1: Ciao Alex. Rimango tutto qui bene, perché non posso uscire, non posso fare nulla, quindi ero qui aspettando che tu arrivassi.
0: Grazie, grazie tesoro, grazie davvero. Allora, ricordiamo subito i numeri della musica per comunicare con me e fare le vostre richieste: 345-4845-663 la messaggistica, WhatsApp, Telegram, audio vocale, oppure per parlare con me 0423 736 680, oppure 736 681. Partiamo subito con le novità di Radio Sorriso. Arriva Daniela Cavanna, un bel Alligalli. Questo è Boom Boom d'amore. A me non resta che augurarvi un buon pomeriggio e un buon divertimento con Alex fino alle 16.

La voce di Mattia Agostini, Incoscienti Giovani, la musica leggera italiana, sempre qui sulla vostra radio, più giovane che mai, con Alex, ricordo, fino alle ore 16. Come state trascorrendo queste ore? Fatemelo sapere anche tramite una foto, per scoprire insomma se siete in casa al fresco, se siete magari in spiaggia, in montagna, oppure in macchina a fare qualche commissione. Fatemelo sapere, dai, una foto del momento al 345 4845 663. E adesso andiamo in musica, torniamo con un bel valzer della tradizione, riabbracciamo questa voce straordinaria della musica da ballo, che è quella di Patrizia, uno dei suoi cavalli di battaglia. Tutta per voi arrivano le Mondine.

0: Zan zan. Ciao carissimo Alex, sono Gianna e sono in auto con la mia carissima amica Roberta. Gentilmente ci fai ascoltare una bella canzone allegra, così la cantiamo come due matte. Ci vediamo giovedì a Jesolo al Sorriso in piazza Torino. Grazie Gianna, un bacione anche a Roberta. Cantatela con noi, dai. Terra promessa.
1: Siamo i ragazzi di oggi.

La voce di Gabriele, orchestra Philadelphia. Terra promessa. Si continua con la baciata. Manteniamo un po' i ritmi estivi con Diego Zamboni, le sue belle novità. Questa è Sei unica.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: In FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri?

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali, sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Sorriso.
9: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Un grazie speciale a Lara Agostini Band con il suo brano del mese. Abbiamo ascoltato Immagina. Poco fa abbiamo pubblicato, veramente qualche istante fa, un bel post su Facebook inerente alla serata di giovedì prossimo, perché vi ricordiamo che torneremo a grande richiesta in una delle piazze più calde dell'estate, quella di Piazza Torino a Jesolo. Un grande appuntamento con Radio Sorriso, il Sorriso in Piazza con Alex, Iris, Giovannino e l'energia esplosiva travolgente dei ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere, diretta dai maestri Alessia e Stefano. Musica, animazione, gadget, risate, balli di gruppo fino a notte fonda. Non mancherà il grande liscio, la tradizione, le cumbie, le baciate, tutto quello che volete, perché balleremo sotto le stelle di questa fantastica piazza e soprattutto in una pista veramente favolosa. Questo ve lo garantisco, perché l'abbiamo provata già l'anno scorso. Allora non mancate giovedì prossimo 23 luglio in Piazza Torino a Jesolo, mi raccomando, perché sarà una serata veramente indimenticabile e ricca di grandi sorprese, ve lo assicuro, quindi non mancate, perché ci divertiremo sicuramente un sacco. Intanto noi andiamo avanti ancora in musica con le belle canzoni. Arriva la voce di Aurora Codazzi, questa è Vivere Felici.

Abbiamo ascoltato il migliore, così soprannominato, il grande Fiorenzo Tassinari con una delle sue produzioni, la Polca Pulce, su Radio Sorriso alle 13:44 minuti. Andiamo avanti ancora in musica, contentando anche nonna Silvana, che devo ringraziare sempre per l'ottimo pranzo, grazie. E prima di salutarla oggi mi ha detto: mi raccomando, poi mettimi sulla canzone nuova. Allora, come posso non accontentare questa richiesta? Dai, con questo bel brano che parla un po' della frenesia dei nostri giorni, un po' dell'attualità, e si intitola L'amore è l'amore. A tutti voi e a nonna Silvana, ovviamente.

Lucky Zomba con Simona 40, cosa resterà? Bello bello questo brano, dedicatissimo a tutti voi in questo bel sabato 18 luglio in compagnia del vostro Alex. Allora mi raccomando, intanto per giovedì prossimo non mancate, perché sarà una serata spettacolare in quel di Jesolo, Piazza Torino. Poi a Ferragosto invece, amici, 15 agosto ovviamente, ritorniamo anche a Cusignana di Giavera del Montello alla Sagra dell'Assunta, con consueto appuntamento con Radio Sorriso, felicissimi di ritornare dal mitico Matteo e tutto il comitato. E poi per novembre stiamo organizzando un viaggetto, cari sorrisini, non un viaggio di 8-10 giorni, ma un weekend di 3 giorni, venerdì, sabato e domenica. Vi do questa piccola anticipazione.

partecipazione, e lunedì mattina, che sarò in diretta dalle 7 alle 10, vi darò proprio le informazioni precise di quello che accadrà in questi tre giorni. Intanto noi proseguiamo con Roberta Cappelletti, arriva il valzer Verso casa mia.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 14 e 2 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
14: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
16: devi andare su deghi.it.
17: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
18: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
15: E poi devi cucinare per 16.
17: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
16: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare. Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
20: Sorriso!
21: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Un grazie ad Andrea Bagutti a B-Record con il brano del mese. Abbiamo ascoltato Graziano Cianni con Nel mio silenzio. In apertura di questa seconda ora insieme, ma poi ne abbiamo anche una terza. Quindi lo spazio è sempre dedicato a voi e alle vostre canzoni. 0423 736 680 oppure 81 per parlare direttamente con me. Andiamo avanti in musica. Lo facciamo accontentando la carissima e sempre simpaticissima Marianna di Campodarso. Con Lettera per te arriva la voce di Pietro Galassi con questo bellissimo valzer lento, tutto per voi.

Palmas, i brani dell'estate 2026 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, sempre con un piede saldo alla grande tradizione del liscio, ma con un occhio verso il futuro e la grande musica da ballo. Accontentiamo adesso l'amico Aldo Di Quero, siamo in provincia di Belluno con i Rodigini, arrivano Monica e Francesco, ti porterò una rosa.

Colombia, buon viaggio. Un bel modellatino Fox alle 14:24 minuti, ci sta tutto con Luca Bergamini, la voce di Novella, arriva

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Sorriso!
4: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
3: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le nostre edizioni Classe 1 che collaborano con i grandi artisti della musica da ballo, Dillo alla Luna, una delle nostre belle canzoni in collaborazione con l'Orchestra Sorriso. Ringraziamo Stefania, Valentina e grande Damiano, grazie davvero. Dillo alla Luna, con questo brano mando un saluto speciale a chi si trova in salotto al fresco: Nazarena, Mattia ed Elisabeth, loro al fresco in salotto, mentre Gabriele, il capo, sta lavorando in giardino con questo bel caldo. Bravo Gabriele, bisogna anche tagliare l'erba ogni tanto, magari non alle 2 di pomeriggio, però insomma dai, ci sta, ci sta. Un salutone speciale a questa bella famiglia della provincia di Brescia, di Roccafranca, e a prestissimo ovviamente. Noi intanto proseguiamo, accontentiamo Graziella con Tutto di me, la voce di Lia, orchestra Daniele Tarantino, il valzer lento.

Le novità di Roberto Polisano, questo bel moderato, si intitola La terza età. 14:46 minuti in diretta con Alex in questo 18 luglio, con me fino alle ore 16. Spazio ancora per le vostre canzoni 345-4845-663. Salutiamo anche la nostra Maria di Vigonza, gli amici del Punk Club. Ciao Alex, mi fai una canzone che vuoi tu? Grazie, a stasera dopo. Ciao Maria. E allora noi proseguiamo con Francesca Mazzuccato, Vorrei fermare il tempo.

I balli di gruppo su Radio Sorriso con Christian Marchi, Fast Cars and Superstar. Sicuramente qualche ballerino l'ha ballata in questi minuti, eh? Superstar, bella davvero. Grande ritmo oggi su Radio Sorriso. Ma adesso rallentiamo un attimo, accontentiamo l'amica Federica di Vicenza che voleva un brano di Linda Biscaro e tra il suo repertorio ho scelto questa bella cover che si intitola Gocce di Memoria, un brano di Giorgia. Ho avuto ieri sera il piacere di ascoltarla dal vivo per la prima volta insieme anche a Iris, tra l'altro a Palmanova in provincia di Udine, una bellissima serata e tra le canzoni non è mancata questa sua hit Gocce di Memoria che ascoltiamo con Linda Biscaro.

Gocce di memoria, la musica italiana con la voce di Linda Biscaro. Si continua in musica, arriva l'ultimo dei Moicani a tempo di cumbia con Rossano e Anna Band.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e utilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 15:03.
12: Devi arredare il tuo giardino?
13: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
19: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Sorry.

Il sabato pomeriggio di Radio Sorriso sulle note di questa bella mazzurca firmata Walter Losi, fisarmonicando su Radio Sorriso dal suo ultimo lavoro discografico. Grande, grande Walter Losi, i grandi artisti. Si prosegue ancora in musica, contentiamo Leonilde ed Egidio che volevano ascoltare una mia canzone e arriva questo cia cia cia dell'estate, le belle collaborazioni. Batti cuore!

Omar Lambertini e Anna Maria Allegretti insieme abbiamo accontentato Sandra di Codroipo, ma arriva anche il moderatino con la voce di Riccardo Petrucci, Mi piaci da impazzire.

Le grandi novità di Rossella Ferrari e i Casanova, questa era lei. 15 e 22 minuti, si continua ancora e aumentiamo il ritmo perché ritorna la baciata con Roberto Tomasi e la voce di Mirna Fox. Arriva la notte.

La voce di Myrna Fox con La Notte, un bel successo di Arisa in versione baciata. Io vi ricordo ancora l'appuntamento di giovedì prossimo, amici, non mancate con il Sorriso in Piazza che ritorna a grande richiesta in Piazza Torino a Jesolo in provincia di Venezia. Grande appuntamento con Radio Sorriso, con Alex, Iris, Giovannino e i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere, dei maestri Alessia e Stefano. Insomma, un cast eccezionale per una serata che sarà sicuramente unica. Una pista meravigliosa per ballare. Balliamo sotto le stelle di Piazza Torino a Jesolo, giovedì prossimo 23 luglio. Tanti sono gli amici che ci aspettano in questo appuntamento, tanti gli amici che arriveranno un po' da ogni dove, quindi grazie in anticipo. Il tutto con ingresso libero a partire dalle 21. Non mancheranno ovviamente i gadget, il divertimento, l'animazione con Alex, Iris, Giovannino e i ballerini Prestige di Vigo d'Alzere. Insomma, una serata stellare, non mancate, giovedì 23 luglio, giovedì prossimo a Jesolo, Piazza Torino. E adesso noi proseguiamo con Marianna Lanteri, arriva la sua Mare Dentro.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
0: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Zanzan, il fiore della vita. Con Diego Zamboni abbiamo accontentato l'amico Giovanni di Castello di Godego in provincia di Treviso. Il fiore della mia vita, il valzerino. Detto questo, proseguiamo ancora con Matteo Tarantino. Arriva la sua Baila Chica.

La voce di Federica Cocco con Aspettami lì, un bel moderato begin alle 15:46 minuti, quasi quasi addirittura d'arrivo dopo queste bellissime tre ore insieme, però vi ricordo che sarò con voi anche lunedì dalle 7 alle 10, quindi inizieremo insieme la settimana. Andiamo avanti in musica, saluto un grande amico ballerino Andrea, un salutone grande, grazie per essere sintonizzato con noi, con Simona 40 e Sara Sogno Mediterraneo, arriva la cumbiettina, questa è Amami.

La voce di Vito, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana su Radio Sorriso con un bel mix di twist. E detto questo, amici, io vi ringrazio ancora per essere stati in mia compagnia. Tra poco con voi il nostro mitico Giovannino. Vi rinnovo l'appuntamento a giovedì prossimo, 23 luglio, in Piazza Torino a Jesolo, per ballare con noi di Radio Sorriso e i ballerini Prestige. Non mancate, mi raccomando. Per quanto mi riguarda, invece,

invece vi aspetto in diretta lunedì dalle 7 alle 10, così iniziamo insieme la settimana e vi svelerò questa bella novità per il mese di novembre. Un weekend con Radio Sorriso 27, 28, 29 novembre 2026, ma vi svelerò tutto lunedì mattina. Intanto vi lascio con questa pazza estate, titolo azzeccatissimo, infatti qui a Castelfranco sta arrivando un nero incredibile, però insomma dai, non pensiamoci troppo, meglio che piova adesso che stasera, così riusciamo tutti a farci la nostra bella serata. Con pazza estate vi lascio con questo mio singolo estivo insieme a Sara Tommasi. Da Alex veramente tutto, un bacio, un saluto, un sorriso e una pazza estate a tutti, ciao!

0: Avete ascoltato Un pensiero per voi.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 16:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Sorriso!
0: È il momento di Sotto i riflettori.
2: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Mama Music che ci fanno partire alla grande con questo appuntamento di Sotto i Riflettori. Ci siamo ascoltati Federica Cocco, Pensiero d'Amore, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, bagnato per quanto riguarda le previsioni di Castelfranco Veneto, perché siamo in mezzo a un temporalino, un po' di pioggia che sta scendendo, non so però nelle vostre zone, quindi se avete il piacere di raccontarmelo 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp e le vostre foto sempre qui su Radio Sorriso, oppure mi telefonate allo 0423 736680 o 736681. Raccontatemi un po' anche cosa fate in questo bel sabato pomeriggio, due ore in mia compagnia con quelle che sono poi anche le vostre richieste musicali. E partiamo subito con un bel foxtrot. Arriva Mirko Gramellini con Ritmo de Bahia, sempre qui su Radio Sorriso. Benvenuti Sotto i Riflettori fino alle 18 con Giovannino.

La voce di Novella, orchestra Luca Bergamini, Dentro il mio cielo, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amico Vincenzo da Carpi, provincia di Modena, e vado a salutare anche l'amico Aurelio che mi richiede il prossimo brano, Simona 40 con Solo voi, e subito dopo accontenterò chi mi richiede Alessandro Di Donna con I baci che mi dai, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo bel pomeriggio per ascoltare tanta bella musica insieme.

Michael Capuano con Toccami, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare l'amica Margherita che mi richiede dalla provincia di Udine un bel brano di Armando Savini. Lei si sta rilassando in questo bel pomeriggio, ma raccontatemi anche un po' il tempo che fa nelle vostre zone, perché so che c'è qualche temporale in giro, al 345 48 45 663 oppure 0423 7366 80 736681. Dicevo, lei mi richiede proprio un bel brano, assolutamente, e mi richiede Armando Savini con Signor Giovanni. E allora assolutamente ci ascoltiamo questo bel brano, questa bella mazurka tutta da ballare, sempre qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
6: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri a soli €2,69. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Se cerchi dolcezza
13: o se preferisci un gusto più deciso,
12: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
13: Sono entrambi buonissimi.
12: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

bene, Andrea Fiorentini, Mix Ligabue, sempre qui su Radio Sorriso, 16:38 minuti primi. Vado a salutare l'amica Valentina che mi ha richiesto questo bel brano, e saluto anche adesso invece l'amica Dora di Trieste che mi richiede una polca, e allora ti ho selezionato Danilo Ponti Band con Fuoco e Fiamme. Saluto anche l'amico Mario, un grande saluto, e non solo, anche l'amico Gianluca, che lui ci segue dallo streaming dalla provincia di Milano, si sta riposando. Allora un abbraccio fortissimo anche a te, e si continua proprio con la musica, una bella polca, via.

Pizzica strapizzica, sempre qui su Radio Sorriso, Daniela Cavanna, sempre qui per voi, logicamente con le vostre canzoni preferite. Allora vado a salutare l'amico Andrea che ci richiede il prossimo brano. Arriva Katia Belli con Roma Bangkok e subito dopo Andrea Bonifazio con Evviva, sempre qui logicamente su Radio Sorriso, e vi aspetto al 345 48 45 663 oppure al telefono 0423 73 6680 o 73 6681. Beh, fatevi sentire.

Cristian Serafinelli con Ragazza Bellissima, sempre qui su Radio Sorriso. Manca sempre meno a giovedì 23 luglio. E perché parlo di giovedì 23 luglio? Beh, perché ci sarà il prossimo Sorriso in Piazza, un bellissimo ritorno esattamente a Jesolo in Piazza Torino. Vi aspettiamo, numerosissimi. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, Alex, Iris e Giovannino e i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso è gratuito e vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo. E allora venite, venite numerosi, perché ci divertiremo un sacco, ma proprio un sacco, un sacco. E intanto ci ascoltiamo Cuoricini, Iris, Alex e logicamente di Radio Sorriso per tenervi compagnia. E anche a Jesolo ci vediamo, è Piazza Torino.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 17 e 2 minuti.
11: Devi arredare il tuo giardino?
12: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Claudia Scarciafratte con questo bel brano dal titolo Rimani ancora un po', sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora vi ricordo i numeri in questa seconda ora insieme di Sotto i Riflettori: 345 48 45 663, oppure mi telefonate allo 0423 73 6680 o 73 6681. Partiamo in questa seconda ora con una bella mazurka, la vera Romagna Folk, Alfetta.

Riccardo Petrucci con Mi piaci da impazzire, sempre qui su Radio Sorriso, radio più giovane che mai. Va bene. Intanto saluto anche l'amico Andrea. Ciao Andrea, e anche Pietro. Ciao Pietro, buona serata. E vado invece ad accontentare chi mi richiede, Daniele Cordani con La Rosina, una bella polca.

Pietro Galassi da Napoli a New York, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vi voglio ricordare che Radio Sorriso è anche più social che mai, quindi abbiamo due belle pagine social sia su Facebook che su Instagram che riportano il nome di Radio Sorriso, sempre con 3R, e all'interno trovate veramente tutte quelle che sono le nostre iniziative, i nostri eventi, come per esempio quello di Jesolo di giovedì prossimo, giovedì 23 luglio, in Piazza Torino, io ve lo ricordo, vi aspettiamo, numerosissimi, i compleanni dei vostri artisti preferiti, degli artisti delle grandi orchestre, e poi anche logicamente tutti i vari santi del giorno, in più qualche curiosità musicale e non. Quindi cercate Radio Sorriso sui social, mettete un bel mi piace, un bel segui e commentate soprattutto, perché noi siamo lì che leggiamo commento per commento e ci fa veramente piacere quando ci scrivete, anche se magari ci volete chiedere qualcosa o fare qualche domanda, perché no? Assolutamente, perché no? Noi continuiamo intanto con la musica, una bella tarantella, i Magri e Lisoni con Vladimiro.

0: Lorenzo Polidori con il gelibato. Attenzione, attenzione, perché in questo sabato giochiamo insieme. Eh sì, perché mettiamo in palio due biglietti per lo spettacolo Bolero e Carmina Burana, che si terrà il 25 luglio all'area concerti del Festival di Magliano. Questo bel evento che apre la 66esima edizione del Festival vedrà, pensate, sul palco 200 musicisti e coristi, e sarà sicuramente molto emozionante. Beh, sicuramente Radio Sorriso in questo momento vi dà la possibilità di potervi aggiudicare due biglietti. Come dovete fare? Beh, mi mandate un messaggino al 345 48 45 663 su WhatsApp, logicamente con scritto la parola biglietti. Quindi per i più veloci vi devono mandare la parola biglietti al 345 48 45 663 e vi ricordo che potrete provare ad aggiudicarvi i due biglietti per lo spettacolo Bolero e Carmina Burana, che si terrà proprio all'area concerti del Festival di Magliano, provincia di Udine, sabato 25 luglio dalle ore 21. E allora scatenatevi assolutamente per provare ad aggiudicarvi questi due biglietti, e mi raccomando, come dico sempre, solo se poi eventualmente potrete andare, perché se non potete andare, allora non partecipate ai giochi, almeno non togliete spazio a chi magari vuole giocare e poi vorrebbe anche andare a vedere questo bello spettacolo. Via con i messaggini, la parola da scrivere è biglietti, 345 48 45 663. Vi aspetto.
1: State ascoltando Sotto i Riflettori.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio. Solo da 1 euro.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: E sì?
4: Sì e no, Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Sorriso!
1: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345
9: 345
1: 48 45 663
9: 48 45 663
1: e interagisci in diretta con i nostri speaker. Caffè, orzo, caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.
12: Per
5: la tua pubblicità, scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Alida Ferrarese con Ritorniamo Insieme. Vado a salutare l'amica Francesca, un grande abbraccio Francesca, e poi saluto invece chi mi manda un bel messaggio su WhatsApp. Buongiorno, per cortesia mi fate ascoltare la canzone Non mi dimenticherai di Gianni Dego, grazie, siete sempre grandi, però firmatevi nei messaggi, firmatevi, mi raccomando, è importante che allora, amico Erminio, ora io ho scoperto il tuo nome, però Erminio da Loreggio, firmati, sennò poi devo ricercarlo. Allora, ti accontento subito con proprio Non mi dimenticherai.

Noi ci siamo ascoltati questo bel twist, guitarist Marco Tonelli. Vado a salutare l'amica Gianna di Treviso che mi richiede un brano accompagnato dal saxofono. Allora ti ho selezionato Sax in Love, Danilo Ponti Band.

0: Graziano Cianni con Notte, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sono le 17:55 minuti, questo vuol dire che io vi devo salutare, ma lascio spazio a Luca che è appena arrivato. Quindi ciao Luca, buongiorno intanto.
1: Buon pomeriggio Giovannino e buon pomeriggio Sorrisini.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, carico e pronto per passare due orette insieme ai nostri ascoltatori.
0: E allora ricordiamo i numeri per le richieste musicali.
1: 345-4845-663 per quanto riguarda la messaggistica. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423 736 80 o 736 688.

0: Uno.
1: Che dire, io vi ritrovo martedì mattina a pieno ritmo sempre qui su Radio Sorriso e adesso tra poco arriva Luca a tenervi compagnia. Un saluto, buon weekend, ciao!
2: Ciao!

0: Avete ascoltato Sotto i riflettori.
1: Offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 18 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
1: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega. Le parole: il gioielliere cuneese condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga mira alla grazia premendo sul Quirinale. Il legale si dice fiducioso, ma in tempi non brevi. Il carrello della spesa degli italiani si fa più piccolo e più prudente. Energia, inflazione e tensioni geopolitiche pesano. Le famiglie riorganizzano i consumi. Lo rivela la Consumer Sentiment Survey di BCG. Il rapporto qualità-prezzo batte lo sconto, ma il vero rifugio resta il risparmio. Mondiali di calcio al penultimo atto e il giorno della finalina. Dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra. Scontro fra terza e quarta nel ranking FIFA. Deschamps all'ultima da City dei Bleu, incombe Zidane. Dalle 21 di domani sfida per il titolo fra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.
2: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Ma buonasera, buonasera sorrisini, ben ritrovati. Le 18:08 minuti di questo sabato 18 luglio 2026, cocktail di sera e a tenervi compagnia fino alle ore 20, naturalmente. La voce di Luca, abbiamo ascoltato Marianna Lanteri con Bugiarda e ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Innanzitutto, come state? Come state trascorrendo questo sabato pomeriggio? Ormai ci stiamo portando verso sera. E beh, fatemelo sapere naturalmente insieme alle vostre richieste musicali, che sia un anniversario, un compleanno o anche semplicemente una dedica o una richiesta. 345 4845663 per quanto riguarda la messaggistica. Se avete il piacere invece di telefonare, 0423 736680 o 736681. E tra poco giocheremo anche insieme, quindi sintonizzatissimi, mi raccomando. Ma andiamo in musica adesso, una bella polca, Allegro Sax con Le Stelle del Liscio.

Le mondine con il vento di settembre, questa bella begin naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. E prima vi dicevo appunto che oggi si gioca, ebbene sì, perché mettiamo in gioco, mettiamo in palio due biglietti naturalmente gratuiti per il bolero dei Carmina Burana, sabato 25 luglio al Festival di Maiano. Quindi cari sorrisini, se avete piacere di partecipare a questo bellissimo concerto, non dovete fare altro che mandarmi un messaggino al 345 4845 663 e scrivere la parola bolero. Ecco, quindi la parola che dovete scrivere per aggiudicarvi questi biglietti è bolero. Quindi mi raccomando, se avete piacere e potete soprattutto partecipare, siete sicuri di poter partecipare a questo evento, beh, insomma, non perdete tempo e scrivetemi 345 4845 663 e vediamo chi vince questi biglietti, chi se li aggiudica. Ma torniamo in musica, adesso un bel merengue, Cecilia Gayle con Rompen las Cadenas, sempre qui su Radio Sorriso.

Eccoci, abbiamo ascoltato Ruggero Scandiuzzi a Si Fue. Vado a salutare l'amica Maria di Mira che è sempre all'ascolto di Radio Sorriso ed era affaccendata con il suo orticello. Mi stava raccontando di quanta bella e buona verdura ha da coltivare, da prendersi cura. Brava Maria, brava, un abbraccio forte. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Franco di Cavarzare che mi richiede il prossimo brano. Un bel terzinato, la voce di Matteo Tarantino, naturalmente con l'orchestra Bagutti, Mari e Monti, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. E noi ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Sorriso!
6: Richiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 73 6680.
7: Ultima chiamata.
8: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
13: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.

Inevitabilmente io e te, Manuel Malanotte, sempre qui su Radio Sorriso, cocktail di sera e a tenervi compagnia fino alle ore 20, la voce di Luca. E vado a salutare gli amici Elisa e Mauro di Rovigo che mi hanno richiesto questo brano. In realtà me l'ha richiesto Elisa, ecco. Una buona serata, carissimi. Anzi, aggiungerei buona serata casalinga, ecco, dai, dai. Ormai siete quasi convinti di restare a casa. Un abbraccione forte, forte, forte. Saluto anche Rosa da Tolmezzo, la bella Rosa da Tumiech, che mi scrive: dolcissimo Luca, io sto bene ma sono stufa del caldo, ti voglio un gran bene, bacioni bacioni, e per una buona serata e una buona domenica per domani al mio amicone speciale, dalla tua amicona Rosa di Tumiech. Ciao Rosa, grazie mille anche per la foto, un abbraccio forte forte forte, sempre bello leggerti e vederti in foto con le tue bellissime bambole. Saluto anche Miriam che è tornata dal centro giovanile e solo oggi ha disfatto definitivamente la valigia di sabato scorso. Beh, dai, insomma, tutto sommato con qualche giorno di ritardo, cara Miriam, ma ce l'hai fatti. Tanti baci e naturalmente porterò sicuramente gli auguri che mi hai scritto. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Buona serata, carissima, e buon fine settimana. Andiamo avanti con la musica delle grandi orchestre. Ma vi ricordo che stiamo giocando ancora, perché potete vincere due biglietti per il Bolero Carmina Burana sabato 25 luglio al Festival di Maiano. Per vincere questi biglietti non dovete fare altro che scrivere al 345 48 45 663 la parola Bolero. Chi prima arriva prima alloggia. Giusto, giusto. Andiamo con un bel Sirtaki, lettera italiana, Giuliano e i Baroni.

Micaela Sorrenti insieme a te, sempre qui su Radio Sorriso, insieme a voi sorrisini, insieme a voi. Vado a salutare gli amici Leonilde ed Egidio di San Vito al Tagliamento che mi hanno telefonato per un saluto, e Leonilde sottolinea sempre, carissima, lei è ogni mattina, più o meno credo, dalle 6 della mattina fino a sera, sempre sintonizzata su Radio Sorriso, perché è così, noi vi teniamo sempre tanta compagnia assieme naturalmente alla bella musica delle grandi orchestre italiane, quindi dovete dirlo anche ai vostri amici, anche ai vicini di casa, dovete dire che Radio Sorriso c'è sempre con voi, c'è sempre, quindi mi raccomando. Saluto anche Norma da Noale, che anche lei ci considera la sua famiglia, e questo è bellissimo, sono parole importanti che a noi scaldano il cuore e fanno davvero tanto tanto piacere, e anche noi sorrisini vi teniamo stretti a noi, ci fate sentire a casa, ci fate sentire in famiglia, quindi grazie mille davvero. Continuiamo adesso con una bella beghina, è il momento di Veronica Cuneo con Noi.

0: Dante, effetto musica, allegrissima questa bella polca. E vado a salutare un po' di amiche. Innanzitutto Donatella che mi ha telefonato allo 0423 736680 e poi saluto naturalmente tutta la squadra di amiche, Solidea, Barbara e tutte le amiche. Un abbraccio forte, carissime, e naturalmente allegrissima Dante, effetto musica, era tutta per voi questa bella polca. Un abbraccio forte, un bacione grande. Saluto anche gli amici, scusate che mi sono perso, eccoli qua, sì, Antonio e Lucia da Ponte di Piave che mi hanno telefonato anche loro per un salutino veloce. Grazie carissimi e una buonissima serata. Noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per la seconda ora insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Sorriso!
14: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
15: Sono le 19:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buonasera da Gerry Romano. Prima notte in carcere di Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga. 21 anni fa minacciò con la pistola una famiglia. Salvini lo va a trovare. Vannacci parla di difesa sempre legittima se aggrediti. Conte duro, basta sciacallaggio. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno. Confesercenti denuncia, è una tassa climatica di fatto. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Formula 1 in Belgio, Antonelli super in qualifica. Sesta pole in carriera davanti a Verstappen e Norris penalizzato. Leclerc quinto ma partirà in seconda fila. Hamilton sesto. Calcio a Miami, finale mondiale per il terzo posto. Dalle 23 Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Sorriso!
18: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Non voglio essere fritto!
23: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
22: E gli altri?
23: Gli altri vadano a farsi friggere!
24: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
25: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

Rientriamo in diretta alle 19:07, sempre con cocktail di sera e sempre la voce di Luca fino alle ore 20 a tenervi compagnia. Abbiamo ascoltato Claudia Scarciafratte con Un mondo a colori, e con Un mondo a colori faccio tantissimi auguri di buon compleanno ad Alessia, la nipote di Flora, che ci chiamano da Brescia, che oggi compie gli anni. Lei è una bravissima nipote, ha detto la Flora, e studia lingue, e quindi complimenti anche per il tuo percorso di studio universitario, carissima Alessia, e tanti tanti auguri di buon compleanno, davvero una bella giornata di festa in famiglia. Ecco, vi ho sentito che eravate lì tutti in compagnia, quindi auguroni auguroni, e ho pensato appunto di dedicarti e dedicarvi Un mondo a colori, che è un testo con delle parole davvero molto molto belle. Un abbraccio forte e buonissima buonissima serata. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amico Giovanni da Mogliano, in provincia di Treviso, Mogliano Veneto. Buonasera amici di Radio Sorriso, e dopo questo bel temporale vi chiedo di mettermi il valzer battagliero, chissà che domani possa andare con mia moglie a ballare il liscio. E dedico questo brano anche al mio amico Pasquale, che stasera ci farà compagnia a cena. Ma che bella serata, che bella serata. Allora, in bocca al lupo per domani, per il ballo innanzitutto, ecco, per la vostra serata danzante, e buona cena per questa sera con l'amico Pasquale. Intanto ci ascoltiamo questo bel valzer, Bruno Bressi con Battagliero.

Gianni Dego con Doris, Cielo Incantato, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare l'amica Rita da Udine, stavo per dire Trieste. Dopo saluto anche Mira da Trieste, ma intanto salutiamo Rita da Udine che mi ha richiesto questo brano. Un abbraccio Rita, grazie per aver telefonato allo 0423 736680 e naturalmente un saluto alla figlia Antonella e anche all'amica Anita. E adesso salutiamo Mira da Trieste, sta lavando i piatti, è molto molto accaldata, in quel di Trieste fa molto molto caldo e naturalmente è all'ascolto di Radio Sorriso e vuole dedicare al fidanzato che non c'è, mi ha detto di dire proprio così, La casa in via del campo. L'ascoltiamo cantata appunto da Antonella, questo bel moderato, sempre qui su Radio Sorriso. Ciao Mira, un abbraccione.

0: Le rose bianche, Roberto Tagliani, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare Vilma da Campo San Piero che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Vilma, una buona serata e grazie per aver telefonato, sempre un piacere sentirti. Adesso è arrivato il momento di ascoltare un audio, sentiamo un po' chi c'è.
1: Ciao Luca, come va? Noi stasera cenetta 2, buonasera. Ecco, dopo un'intensa giornata di lavoro ci concediamo questo piccolo lusso.
0: Ah, che bene.
1: Guarda che c'è una ragazza che ti vuole salutare.
2: Grazie per la ragazza. Ciao. Ehi. Luca, un abbraccione, serata libera.
0: Bene.
1: Ciao
0: bene.
1: Luca, ci si vede presto. Ciao carissimo, un abbraccio.
0: Ciao Nazarena, ciao Gabriele, ma che piacere, qui tutto bene, mi sembra che anche dalle vostre parti stia andando alla grande, ecco, quindi buona serata a due, ecco, e buona cena a due, godetevela, un abbraccio forte e naturalmente è stato un piacere ascoltarvi, davvero. Poi insomma Gabriele, Nazarena è una ragazza, che energia, se non ci fosse Nazarena, saremmo tutti perduti, non solo te, tutti. Vi abbraccio forte e salutate naturalmente anche i vostri splendidi figli, assolutamente, e tra pochissimo anche un brano che vi piacerà. Vi voglio ricordare, Sorrisini, un appuntamento importante, perché giovedì 23 luglio dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e tanti tanti gadget. Ritorna il sorriso in piazza a Jesolo, piazza Torino, quindi non mancate, con Alex, Iris e Giovannino e i ballerini della scuola di ballo Prestigio di Vigo d'Ardere. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo, appunto giovedì 23 luglio dalle ore 21. E noi ci ascoltiamo questa bella dance. La radio, Alex So, il nostro carissimo direttore.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Sorriso!
7: Il tuo disco preferito? Chiedilo con un sorriso. 0423 736680.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente. Il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Sorriso!
12: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, il brano del mese, La Volta Buona, Ganga Sister, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo, sorrisini, che stiamo ancora giocando, quindi ultimi minuti per aggiudicarsi due biglietti per il Festival di Maiano, per andare ad ascoltare Bolero, Carmina Burana, il 25 di luglio, sabato 25 luglio. Se siete interessati, potete scrivere al 345 48 45 663 la parola Bolero per aggiudicarvi questi due biglietti, naturalmente gratuitamente. Vi aspetto ancora per pochi minuti, fino alla fine naturalmente della diretta. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Stefania da Venezia, se non erro, che mi scrive: io ho il fidanzato che è molto geloso, in questi mesi estivi lo è ancora di più perché deve lavorare anche i weekend, mentre io invece mi posso divertire. Vorrei dedicargli il brano Gelosia di Marco Gavioli, si chiama Andrea. Allora salutiamo Andrea che lavora anche nei weekend, ma caro Andrea non sei l'unico, non temere, e per te è dedicato dalla tua fidanzata Stefania. Ci ascoltiamo questo bel moderato, Gelosia, Marco Gavioli. Ciao carissimi.

Raul Casadei con Simpatia, e vado a salutare l'amico Alessandro di Zenson di Piave che mi scrive: ciao, fai una dedica a Michele che balla liscio sempre con Jessica, puoi metterci Simpatia di Casadei? Grazie mille, un abbraccione carissimo, una buona serata e felice di avervi accontentato. Un saluto quindi ad Alessandro, Michele e anche a Jessica, grazie, grazie mille davvero. E andiamo adesso con un bel tango, è il momento di Walter Losi con Mi Amor, sempre qui su Radio Sorriso.

Ma ci siamo scatenati con questo bel ballo di gruppo, questa bella novità 2026. Mirko Puzzu con Musica d'Irlanda, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto Andrea da Vicenza che mi augura una buona notte e mi dà appuntamento a domani. A domani anche a te, caro Andrea, perché effettivamente è vero, ci sentiremo anche domani per quel che mi riguarda, a partire dalle ore 17 con Settimo Tramonto. È arrivato il momento dei miei saluti nel frattempo. Ebbene sì, sono volate con tanto piacere queste due orette in mia e vostra compagnia. È stato un piacere accontentare le vostre richieste musicali, sentirvi con le tante vostre telefonate, sentire naturalmente il vostro affetto, come ho sentito l'affetto di Lidia di Udine, che mi ha fatto tanti complimenti e io ringrazio davvero, e si è aggiudicata l'ultimo spazietto musicale che tra pochissimo accontenterò. E vi lascio subito dopo di me con Elisa e la sua Zona Cinema, poi ci sarà la replica di Sorriso Grandi Firme con il nostro direttore Alex. Naturalmente sempre grandi appuntamenti qui su Radio Sorriso da non perdere. E adesso ci ascoltiamo Paolo Bertoli con Il Silenzio. Cari sorrisini, buona cena, buona serata e come sempre fate i bravi ma non troppo. E risaluto Lidia di Udine e il brano, questo bel valzer, è tutto per te. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino, dalle 20:30, ingresso libero.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 20 e un minuto.
12: Radio Sorriso Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
14: Nelle prossime ore ancora prevalenza di sole sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, mentre maggior variabilità interesserà i settori montuosi da Lombardia al Triveneto, con qualche acquazzone breve temporale che verso sera potrà estendersi anche alle pianure, specie tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia. Anche domenica situazione simile, con maggiore variabilità proprio tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, associata a qualche acquazzone temporale a carattere sparso. Le temperature pur su valori sempre piuttosto elevati, ancora caldo al pomeriggio, inizieranno a diminuire a partire da domenica e in maniera più sensibile nella prossima settimana. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
15: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
16: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6,870, 36 rate, rata finale €14,691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Sorriso!
3: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
2: Più giovane che mai.
3: Eccoli!
4: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Tre Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Michael Diaz con Cielo di Maggio su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai in questo sabato sera, insieme a me e Lisa, come sempre parliamo di cose bellissime e interessanti. Quando parliamo di cinema ci si può illuminare, potete mettervi comodi, tirar fuori le patatine, i popcorn, la Coca-Cola, anche l'acqua va benissimo, anche un goccetto di vino. E parliamo di The Artist, questo film che ci sta accompagnando in questa settimana, film del 2011 diretto da Michael Hazanavicius e ambientato nella Hollywood del cinema, del passaggio tra cinema muto e cinema sonoro, siamo tra gli anni 20 e gli anni 30, e racconta la storia, l'abbiamo detto più volte, di questo George Valentin, che è questa celebre star del cinema muto che vede la propria carriera entrare in crisi. Perché? Perché arriva il cinema sonoro, parallelamente segue l'ascesa di una giovane attrice, Peppy Miller, destinata a diventare una protagonista del grande schermo. Ed è un film molto bello, è un film omaggio al cinema delle origini, del periodo di transizione, no, tra il cinema muto e il cinema sonoro. Una delle caratteristiche sicuramente è la scelta di non utilizzare troppi dialoghi, la scelta di ricreare un film dal cinema muto. E quindi fra pochissimo parliamo di questo aspetto, parliamo proprio della colonna sonora. La colonna sonora intesa non tanto come musica, perché nell'accezione corretta del termine colonna sonora non riguarda soltanto la musica, riguarda tutto l'apparato sonoro, quindi anche il dialogo. E quindi fra poco parliamo di questo.

Ketty Orchestra Piva con La Montanara. Ah, che successo! So che è una di quelle canzoni che vi fanno sempre cantare. Parliamo di The Artist. Una delle caratteristiche più originali detta ridetta in queste puntate è proprio la scelta di realizzare un film quasi interamente muto, quasi un film in bianco e nero, con dei dialoghi che sono sostituiti da delle espressioni, gesti, didascalie, un po' come nei film degli anni 20. E in questo contesto la colonna sonora, sapete che nei cinema muti, faccio una digressione, nel cinema muti in realtà i cinema non erano esattamente silenziosi. Cosa succedeva? C'era il pianista o c'era l'orchestra che accompagnava le immagini, poi la gente ci parlava sopra, un po' come avveniva anche all'interno dell'opera un po' di secoli fa. I dialoghi sono sostituiti in questo caso da delle espressioni, da dei gesti, delle didascalie. E in questo contesto la colonna sonora, che è stata composta da Ludovic Burs, ha assunto un ruolo fondamentale perché accompagna tutte le emozioni dei personaggi, sottolinea diversi momenti che noi vediamo in scena, dai momenti di tensione ai momenti più coinvolgenti, più belli. E la musica è il principale mezzo di comunicazione con lo spettatore, e questo dimostra quanto la musica sia potente. Quando io dico la musica fa un 50% del film, non lo sto dicendo a caso. La musica è potente anche in assenza di dialoghi, perché accompagna quelle che sono le emozioni, e questo sicuramente emerge da un film simile. The Artist ha ottenuto un successo straordinario, nonostante sia un film particolare, diverso dagli altri, quindi fra poco ci occupiamo di questo ultimo aspetto. Prima però Michael Diaz con Controcorrente.

Alex Villani con la bussola. Allora, stiamo parlando di The Artist. Una delle caratteristiche più belle e più originali è stata proprio quella di realizzare questo film in maniera antica, in maniera come se fosse uscito dagli anni 20-30. E The Artist, proprio per questa peculiarità, ha ottenuto un successo straordinario da parte del pubblico, ma anche dalla parte della critica. È un film che ha conquistato tantissimi premi internazionali, 5 premi Oscar, miglior film, miglior regista, miglior attore protagonista a Jean Dujardin, e la critica poi ha chiaramente elogiato l'originalità di questo progetto, la qualità della regia, la scelta del montaggio, insomma tutti elementi studiati con un fine importante: celebrare il cinema, celebrare la settima arte. Ancora oggi questo è considerato uno dei film più belli, uno dei film più significativi della storia del cinema, quindi un film che vale la pena di vedere. E con questo consiglio ci salutiamo, vi do appuntamento, per chi volesse, a domani dalle 12 alle 14, sapete che c'è Viaggiando Controvento, oppure la prossima settimana come sempre. Ciao a tutti, notte, notte è proprio il titolo del brano che conclude la nostra puntata, brano Un bel terzinato di Paolo Bertoli. Ciao a tutti, notte!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria Starbene, a Maniago, all'erboristeria Bionatura a Roveredo in Piano, Elti, parafarmacia benessere presso il centro commerciale La Fattoria a Borsia di Rovigo, erboristeria Alga Marina a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17,91.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 21 e 6 minuti.
11: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
12: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
15: Stai diplomando, ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Deghi arredare il tuo giardino?
15: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
16: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare.
16: Deghi fidarti.
7: Sorriso.
18: È il momento di Sorriso grandi firme.
19: Certo,
18: i successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. Compagnia di Alex.

0: tutto che ti vuole.
1: L'orchestra Raul Casadei apre il nostro appuntamento di Sorriso Grandi Firme in questo lunedì 13 di luglio. Sorrisini ben ritrovati, buon inizio di settimana dal vostro Alex. Abbiamo iniziato con questo Cuore Matto, brano portato al successo da Little Tony al Festival di Sanremo del 67. Fu uno dei maggiori successi della musica italiana degli anni 60 e rimase per settimane al primo posto della classifica. Grande, grande successo del mitico Little Tony. Andiamo avanti in musica e adesso arriva Mary Rinaldi con un brano meraviglioso. Anche questo partecipò al Festival di Sanremo del 1970. Sto parlando di un brano di Massimo Ranieri intitolato Se bruciasse la città, dove fu interpretato anche da Gianni Morandi. La canzone racconta un amore così intenso da diventare totalizzante. Il protagonista afferma che anche se tutto il mondo dovesse andare a rovina, appunto se bruciasse la città, ciò che conta davvero è restare accanto alla persona amata. Il testo esprime una passione profonda che mette l'amore al di sopra di ogni altra cosa, con un tono romantico e drammatico. Il brano ebbe un grande successo e contribuì ad affermare Massimo Ranieri come uno dei principali interpreti della musica italiana degli anni 70. L'ascoltiamo con Mary Rinaldi a Sorriso Grandi Firme, Se bruciasse la città.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Rosy Velasco e Bandiera Gialla, Non voglio mica la luna, brano del 1984 presentato al Festival di Sanremo da Fiordaliso. Canzone scritta da Zucchero insieme a Luigi Albertelli ed Enzo Malepasso. Si classificò al 5° posto ma divenne un grandissimo successo. La protagonista non chiede cose impossibili, la luna, ma desidera qualcosa di molto di più semplice e profondo: ritrovare se stessa, avere tempo per riflettere, sognare e vivere con serenità dopo una relazione che la fa soffrire. È una canzone che parla di indipendenza, libertà emotiva e del bisogno di ricominciare riscoprendo il proprio equilibrio. Andiamo avanti con un successo internazionale che ascolteremo dalla voce di Maura, Orchestra e Sabia, The Summer is Magic, un brano del gruppo Playati, pubblicato nel 1994. È uno dei tormentoni dance più famosi degli anni 90 e raggiunse il 2° posto della classifica italiana. La voce principale è quella di Jenny B, Giovanna Bersola. La canzone celebra la magia dell'estate, vista come un periodo di libertà, divertimento, amicizie, musica e nuovi amori. Il testo racconta l'entusiasmo di vivere giornate spensierate e serate in discoteca, trasmettendo un senso di felicità e leggerezza. Più che una storia precisa, il brano vuole evocare l'atmosfera positiva e coinvolgente delle vacanze estive, diventando un simbolo dell'estate degli anni 90. E noi l'ascoltiamo con Maura Issabia.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: In periferia fa molto caldo,

0: come va, come va.
1: Domenico Ciarri con Soldi su Radio Sorriso, Sorriso Grandi Firme, con questo brano di Mahmood, pubblicato nel 2019, vincitore del Festival di Sanremo 2019. Grazie a questa vittoria ha rappresentato anche l'Italia all'Eurovision Song Contest, dove si è classificato secondo. Soldi non parla realmente del denaro, ma del difficile rapporto di Mahmood con il padre. Il testo, ispirato a esperienze personali, racconta il dolore per l'abbandono e la delusione verso una figura paterna percepita come più interessata ai soldi che agli affetti. La canzone affronta temi come la crescita, le ferite familiari e la ricerca della propria identità, alternando emozioni intense a un ritmo moderno e coinvolgente. Chiudiamo con un successo di Paola Turci, interpretato da Rosy Guglielmi. Sto parlando del brano del 1997, Sai che è un attimo, uno dei suoi maggiori successi degli anni 90, una versione importante contenuta nell'album Oltre le nuvole. La canzone racconta il momento in cui una persona prende la decisione di chiudere una relazione e le ha causato sofferenza. Dopo aver compreso il vero carattere dell'altro, la protagonista trova la forza di allontanarsi e ricominciare. Il titolo Sai che è un attimo indica che basta solo un istante per trovare il coraggio di cambiare vita e dire addio ad un amore che non fa più bene. Con questo io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento a venerdì, sempre qui con Alex, e sarà ancora Sorriso Grandi Firme.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri? Vada!

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Caffè, orzo, ginseng.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
9: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
10: Sorriso.
11: Sorriso, grandi firme.
12: Certo, le mie mani.
11: Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
12: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
11: In compagnia di Alex.

Dance Monkey apre il nostro appuntamento di questo venerdì 17 luglio. Sorrisini, buonasera e ben ritrovati con Alex Sorriso, grandi firme. Abbiamo iniziato con un bel successo internazionale con la voce di Desiree dell'orchestra Giancarlo Santa Monica Band. Dance Monkey, un brano della cantante australiana Tones and I, pubblicato nel 2019. La canzone parla della pressione che gli artisti provano quando il pubblico pretende che continuino a esibirsi e a intrattenere senza sosta. Il ritornello Dance For Me rappresenta simbolicamente questa richiesta continua di fare spettacolo, quasi come una scimmia addestrata. Ecco perché, insomma, è stato ripreso anche nel titolo Balla, il ballo della scimmia. Andiamo avanti in musica con Andrea e i Souvenir, ascolteremo Diamante. Torniamo alla musica leggera italiana con questo successo di Zucchero Fornaciari, pubblicato nel 1989 nell'album Oro, Incenso e Birra. In breve, la canzone è una dedica alla nonna di Zucchero, chiamata proprio Diamante. Parla con nostalgia degli affetti familiari, dei ricordi dell'infanzia e delle proprie radici, trasmettendo emozioni di amore, tenerezza e memoria. Il testo, tra l'altro, è stato scritto dal grande Francesco De Gregori. Ascoltiamo con Andrea i Souvenir, a tempo di baciate, in questa bella versione estiva arriva Diamante.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

romantici. La canzone parla del ricordo di una persona amata e del desiderio di rivedere il suo sorriso. Esprime gioia, nostalgia, amore e la speranza di ritrovare la felicità nonostante la distanza o la fine di una relazione. Un grande, grande successo, appunto, dei Modà. Andiamo avanti in musica con Un mondo d'amore, che ascolteremo dalla voce dell'amico Roberto Tagliani, un brano del 1967 del grande Gianni Morandi, una canzone che parla del desiderio di vivere in un mondo migliore, fondato sull'amore, sulla pace e sulla speranza. Il messaggio invita a superare le difficoltà e a credere in un futuro più sereno grazie ai valori dell'amicizia e della solidarietà. Andiamo avanti in musica e noi torniamo tra poco, sempre qui a Sorriso, grandi film in questo venerdì sera.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

L'orchestra Paolo Bertoli, abbiamo ascoltato La casa in riva al mare, un brano di Lucio Dalla del 1971. Torniamo in diretta a Sorriso Grandi Firme con questa canzone che racconta la storia di un uomo in carcere che sogna di tornare libero e di vivere con la donna che ama in una casa proprio in riva al mare. Un brano che parla di speranza, rimpianto e desiderio di una vita. Grande, grande successo del mitico Lucio Dalla. Chiudiamo con un successo internazionale con Mary Rinaldi, If You Don't Know Be My Now, un brano che sicuramente riconoscerete non dalla mia pronuncia del titolo ma sicuramente dalle prime note, un brano del gruppo Soul, Harold Melvin e The Blue Note, pubblicato nel 1972, ma la versione più famosa in assoluto di questo brano è quella interpretata dai Simply Red, una versione che è uscita nel 1989. La canzone parla di una relazione in cui uno dei due si chiede come, dopo tanto tempo insieme, il partner non lo conosca ancora davvero. Il tema principale è l'importanza della fiducia, della comprensione e dell'amore reciproco. E con questo bel messaggio io vi saluto, grazie per essere stati con me cari sorrisini, vi rinnovo l'appuntamento a domani sera perché saremo in replica degli appuntamenti di lunedì e di questa sera dalle 21 alle 22. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
0: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 9 minuti.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E Deghi dormire sogni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Sorriso!
0: È il momento di Zona Cinema.

Maurizio Medeo a mezzanotte in punto apre la nostra puntata e la nostra settimana di Zona Cinema. Buonasera a tutti quanti, benvenuti. Io sono Elisa, vi porto alla scoperta del cinema d'autore, il cinema bello, quello che vi consiglio di vedere. Questa volta un film particolare che ha fatto molto discutere in maniera positiva. The Artist si intitola, è uscito nel 2011, diretto da un regista, il regista francese Michael Azanavicius, ed è una pellicola originale che ha conquistato davvero il pubblico di tutto il mondo, ma anche la critica, perché la scelta è stata quella di raccontare una storia contemporanea, però attraverso le scelte, lo stile del cinema muto degli anni 20-30. È un film ambientato ad Hollywood, siamo nel passaggio tra il cinema muto e il cinema sonoro. È stato un periodo di grandissimi cambiamenti, ha messo in difficoltà tantissimi attori che erano abituati alla recitazione senza voce, quindi molto con la mimica facciale. Invece con la voce la mimica facciale deve venire un pochino meno, perché c'è anche la parola. Girato quasi interamente in bianco e nero, pochissimi sono i dialoghi. The Artist è davvero un omaggio alla magia del cinema delle origini. Il cinema muto sicuramente ha avuto una fetta e una grossa importanza. Pensiamo per esempio a Charlie Chaplin, uno su tutti. È una pellicola che racconta il rapporto tra il successo, tra il declino, il desiderio di rimanere fedeli a se stessi, la capacità di adattarsi anche ai cambiamenti. Quindi è un film che comunque pone dei temi davvero molto importanti e declinabili anche alla vita di tutti i giorni, non soltanto al mondo del cinema. Ma che cosa racconta esattamente questo film, quali sono i personaggi? Ve lo dico fra poco, affronteremo chiaramente la trama. Intanto, se c'è qualcuno che ha visto The Artist e vuole dirci cosa ne pensa, 345 48 45 663. Gianni Dego adesso con Che strana donna.

Gabriele Zaccherini con Cumbia del Mar su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, stiamo parlando di The Artist, raccontiamo la trama di questo film uscito nel 2011, diretto dal regista francese Michael Hazanavicius. La storia è ambientata, siamo negli anni tra gli anni 20 e gli anni 30, quindi 1927-1932. Il protagonista è George Valentine. George è questo attore famoso, elegante, amato dal pubblico, abituato a ricevere applausi e tanta ammirazione. Durante una premiere incontra per caso Peppi Miller, questa giovane aspirante attrice interpretata da Bérénice Bejo. Tra i due nasce subito un legame particolare, un'intesa, e George l'aiuta a muovere i primi passi nel mondo del cinema. Peppi riesce lentamente a costruire la propria carriera, ma il loro destino cambia, perché nel cinema proprio il passaggio tra 1927 e 1932 è un passaggio cruciale. Si passa dal cinema muto al cinema sonoro, e quindi cambiano quelle che sono le dinamiche proprio del modo di far cinema, di fare spettacolo. Ne affrontò, se vi ricordate, ne abbiamo anche parlato, affrontò la stessa tematica un film storico, un film famosissimo, che è Viale del Tramonto, perché tanti attori del cinema muto sono stati messi da parte con l'avvento del sonoro. Quindi Hollywood inizia a produrre dei film parlati, e quindi il pubblico si innamora di questa nuova forma di spettacolo. Cosa capiterà a questi due attori così diversi? Ve lo racconto fra poco.

Lola Bella Mia con Francesco dei Rodigini. Allora, Peppi diventa una delle attrici più famose del cinema sonoro. Giorgio invece rifiuta il cinema sonoro, rifiuta di adattarsi a queste nuove tecnologie, quindi continua a credere nel valore del cinema muto. Sono due cinema completamente diversi e le scelte di Giorgio lo portano davvero a perdere la popolarità, il denaro, ma anche tantissime opportunità lavorative, fino ad arrivare ad una crisi personale. Nonostante il successo raggiunto, Peppi non dimentica Giorgio, gli è riconoscente, quindi cerca di aiutarlo nei momenti più complicati, più difficili. E grazie a questo rapporto e alla capacità di cambiare prospettiva, Giorgio riesce finalmente a trovare una nuova strada nel mondo del cinema, quindi scopre che anche i grandi cambiamenti possono offrire delle nuove possibilità, dei nuovi trampolini di lancio. Quindi è una storia davvero suggestiva, dedicata al mondo del cinema, quindi parliamo di metacinema in questo caso, ma dedicata anche alla vita di ciascuno di noi, cioè lo spronare, il cercare di guardare alle innovazioni in maniera più benevole, come un'opportunità a volte, non come un ostacolo. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, la prossima ci occuperemo più che altro della parte tecnica, della regia, della sceneggiatura e di un sacco di altre cose interessanti. Adesso Roberta Cappelletti con un bel boogie woogie mitico, così chiudiamo la puntata di questo martedì e io vi aspetto giovedì, stesso posto, stessa ora, come sempre. Sempre io, Elisa, che vi aspetto con Zona Cinema. Grazie a tutti, un abbraccio, buona serata, ciao!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Sorriso, ovvio!
4: Ultima chiamata, i passeggeri.
5: Super offerte AEO,
6: la signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
11: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
12: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.
2: Sorriso.
0: State ascoltando Zona Cinema.

Daniela Cavanna, stesso posto, stesse sagre su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, pronti anche in questa puntata, in questa serata insieme a me Elisa, per parlare di questo film che è uscito nel 2011, un film che ha riscosso notevole successo e che vi suggerisco di vedere perché è un film che parla di cinema allo stesso tempo. The Artist, diventato un vero e proprio evento cinematografico, perché poi nel 2011 ha scelto di raccontare una storia quasi completamente senza parole, in un'epoca dove le parole ne usiamo tante, a volte anche a sproposito. È uno dei film davvero molto interessanti, è una pellicola che richiama lo stile dei grandi film muti di Hollywood, utilizza le espressioni del volto, gesti, musica anche per trasmettere le emozioni, e una delle curiosità più note è il protagonista, il cane protagonista Huggy, che ha ricevuto grandissima attenzione perché è diventato uno degli animali più celebri, se vogliamo, del cinema di quegli anni, e il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, premi Oscar, compreso quello di miglior film, miglior attore protagonista, ma ne parleremo nel corso chiaramente delle puntate. È davvero un film interessante, la stessa idea, cioè ambientare tutto negli anni 20, negli anni 30, quando ancora il cinema era muto. Fra poco parliamo proprio di questi aspetti, quelli più tecnici.

Ciro Facchina con Passionale. Allora, stiamo parlando dei The Artist. L'idea nasce proprio dalla passione di Michael Azavinicius, scusate, per il cinema classico, il film muti degli anni 20 e degli anni 30, quelli che hanno dato l'avvio proprio alla storia del cinema sonoro. Il regista ha scritto questa sceneggiatura pensando a un racconto che fosse capace di celebrare il cinema di quegli anni e il cinema stesso a 360 gradi, con i suoi cambiamenti, e ha mostrato un momento storico, un momento cruciale anche per gli attori, e l'è stato raccontato, ve lo dicevo, anche in Viale del Tramonto, per esempio, il passaggio proprio dal cinema muto al cinema sonoro, che ha, diciamo, tagliato la testa, per dirla in maniera gergale, anche a diversi attori che erano famosi nel cinema muto, ma l'impostazione diventava completamente diversa. La realizzazione di questo film ha richiesto un grandissimo lavoro di ricercare fedelmente, di ricostruire l'atmosfera dell'epoca, e Azavinicius ha curato ogni dettaglio, dalla fotografia, i costumi, la scelta delle inquadrature, lo stile anche del montaggio. Si è ispirato ai grandissimi registi dei film degli anni 20, degli anni 30 più o meno, quindi davvero c'è stata una grandissima attenzione, un grandissimo studio per realizzare questo lungometraggio. Fra pochissimo parliamo degli attori, delle riprese, dell'atmosfera che si respira attraverso questa pellicola.

Dal Casadei con La Ultima Noce su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di The Artist, questo film del 2011. Il ruolo principale è affidato a Jean Dujardin, che interpreta questo Georges Valentin con grande espressività. Non si è affidato alla parola, perché fa la parte di un artista che è vissuto e che è diventato famoso attraverso il cinema muto. L'interpretazione gli ha fatto anche vincere l'Oscar come miglior attore protagonista. Accanto a lui c'è Bérénice Bégliot nel ruolo di Pepe Miller, che invece è legata al cinema sonoro. Riprese che si sono svolte principalmente a Los Angeles, utilizzando dei luoghi che richiamassero la Hollywood degli anni 20, e poi ci sono alcune location francesi. Un'atmosfera molto bella, un'atmosfera nostalgica, una regia raffinata, la capacità, no, di raccontare una storia che è universale, una storia che sembra lontana ma che ci parla anche di innovazione tecnologica e di come le cose possono cambiare anche in maniera repentina. Quindi è un film davvero molto interessante, è un tributo poi alla nascita di quella che viene chiamata la settima arte, ovvero il cinema. La prossima puntata parleremo del successo in successo, dell'utilizzo della musica, perché c'è poco parlato, l'abbiamo detto. Parleremo del film sotto altri punti di vista, cercando di chiudere il cerchio. Il consiglio è quello chiaramente di vederlo, di trovarlo attraverso le piattaforme, oppure di vederlo alla televisione quando viene proposto, perché è sempre una bellissima occasione per scoprire qualcosa di più anche sulla storia del cinema. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, adesso Marco Ignegara con Gioco d'amore.

0: ma vivo per te.
1: State ascoltando Zona Cinema.
2: Offerte A e O. La signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da A e O trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. The shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 23 e 2 minuti.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Deghi aprire la pagina deghi.it.
17: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi deghi solo cliccare.
17: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
10: Sorriso.
1: State ascoltando Zona Cinema.

Michael Diaz con Cielo di Maggio su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai in questo sabato sera, insieme a me Elisa, come sempre parliamo di cose bellissime e interessanti. Quando parliamo di cinema ci si può illuminare, potete mettervi comodi, tirar fuori le patatine, i popcorn, la Coca-Cola, anche l'acqua va benissimo, anche un goccetto di vino. E parliamo di The Artist, questo film che ci sta accompagnando in questa settimana, film del 2011 diretto da Michael Hazanavicius e ambientato nella Hollywood del cinema del passaggio tra cinema muto e cinema sonoro, siamo tra gli anni 20 e gli anni 30, e racconta la storia, l'abbiamo detto più volte, di questo George Valentin, che è questa celebre star del cinema muto che vede la propria carriera entrare in crisi. Perché? Perché arriva il cinema sonoro, parallelamente segue l'ascesa di una giovane attrice, Peppy Miller, destinata a diventare una protagonista del grande schermo. Ed è un film molto bello, è un film omaggio al cinema delle origini, del periodo di transizione, no, tra il cinema muto e il cinema sonoro. Una delle caratteristiche sicuramente è la scelta di non utilizzare troppi dialoghi, la scelta di ricreare un film dal cinema muto. E quindi fra pochissimo parliamo di questo aspetto, parliamo proprio della colonna sonora. La colonna sonora intesa non tanto come musica, perché nell'accezione corretta del termine colonna sonora non riguarda soltanto la musica, riguarda tutto l'apparato sonoro, quindi anche il dialogo. E quindi fra poco parliamo di questo.

Piva con la Montanara. Ah, che successo! So che è una di quelle canzoni che vi fanno sempre cantare. Parliamo di The Artist. Una delle caratteristiche più originali detta ridetta in queste puntate è proprio la scelta di realizzare un film quasi interamente muto, quasi un film in bianco e nero, con dei dialoghi che sono sostituiti da delle espressioni, gesti, didascalie, un po' come nei film degli anni 20. E in questo contesto la colonna sonora, sapete che nei cinema muti, faccio una digressione, nel cinema muti in realtà i cinema non erano esattamente silenziosi. Cosa succedeva? C'era il pianista o c'era l'orchestra che accompagnava le immagini, poi la gente ci parlava sopra, un po' come avveniva anche all'interno dell'opera un po' di secoli fa. I dialoghi sono sostituiti in questo caso da delle espressioni, da dei gesti, delle didascalie. E in questo contesto la colonna sonora, che è stata composta da Ludovic Burs, ha assunto un ruolo fondamentale perché accompagna tutte le emozioni dei personaggi, sottolinea diversi momenti che noi vediamo in scena, dai momenti di tensione ai momenti più coinvolgenti, più belli. E la musica è il principale mezzo di comunicazione con lo spettatore, e questo dimostra quanto la musica sia potente. Quando io dico la musica fa un 50% del film, non lo sto dicendo a caso. La musica è potente anche in assenza di dialoghi, perché accompagna quelle che sono le emozioni, e questo sicuramente emerge da un film simile. The Artist ha ottenuto un successo straordinario, nonostante sia un film particolare, diverso dagli altri, quindi fra poco ci occupiamo di questo ultimo aspetto. Prima però Michael Diaz con Controcorrente.

Villani con la bussola. Allora, stiamo parlando di The Artist. Una delle caratteristiche più belle e più originali è stata proprio quella di realizzare questo film in maniera antica, in maniera come se fosse uscito dagli anni 20-30. E The Artist, proprio per questa peculiarità, ha ottenuto un successo straordinario da parte del pubblico, ma anche dalla parte della critica. È un film che ha conquistato tantissimi premi internazionali, 5 premi Oscar, miglior film, miglior regista, miglior attore protagonista a Jean Dujardin, e la critica poi ha chiaramente elogiato l'originalità di questo progetto, la qualità della regia, la scelta del montaggio, insomma tutti elementi studiati con un fine importante: celebrare il cinema, celebrare la settima arte. Ancora oggi questo è considerato uno dei film più belli, uno dei film più significativi della storia del cinema, quindi un film che vale la pena di vedere. E con questo consiglio ci salutiamo, vi do appuntamento, per chi volesse, a domani dalle 12 alle 14, sapete che c'è Viaggiando Controvento, oppure la prossima settimana come sempre. Ciao a tutti, notte, notte è proprio il titolo del brano che conclude la nostra puntata, brano un bel terzinato di Paolo Bertoli. Ciao a tutti, notte.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, podcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: è mezzanotte e 3 minuti.
1: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato. La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:00.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Sorriso.
0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: sorriso più giovane che mai.
1: È 1:59.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.